0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: making me. Sono le 3 e 30 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e in

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: We fell in love.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. She was born in November.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 5 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Eyes closed.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 6:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6:28.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 7:11.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: my heart.
1: Sono le 7:30.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:41.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 8.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Le storie che vi raccontiamo oggi riguardano periodi lontani nel tempo, nell'estate e nell'inverno del 1944, quando l'Italia era ancora occupata dalle truppe naziste e il paese era diviso in due da un fronte militare. Momenti che sembrano lontani, ma che ancora oggi dividono l'Italia tra post-fascisti e antifascisti. Per questo la memoria oggi è importante, non solo per non dimenticare, ma per raccontare i fatti come sono andati davvero, con la ricostruzione, con i documenti, con le testimonianze. La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro. Si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Vengono incalzati dalle truppe alleate e dai partigiani dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 e in seguito a quella di Firenze l'11 agosto 1944. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola. Cantano e ridono felici, si tengono per mano e compiono un giro tondo. Poco prima avevano scritto i loro sogni su fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Nelle ore in cui Firenze e gran parte della Toscana vengono liberate, il 12 agosto 1944, quei sogni di bimbi vengono infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la morte.

0: e la violenza dei grandi. I razzi illuminano il cielo di rosso e poi appaiono i soldati nazisti della 16ª divisione SS Panzergrenadier Reichsführer. Entrano a Sant'Anna di Stazzema accompagnati da italiani fascisti in camicia nera, bruciano le case e alla fine si contano 475 morti, tutti civili, vecchi, donne, bambini. Il 12 agosto 1944 quei testimoni erano piccoli, ma i loro ricordi restano precisi. Ennio Mancini e altri bimbi vengono ad esempio salvati da un soldato tedesco.
1: Ricordo la paura. Quella mattina a Sant'Anna Arrivar fu circondata da quattro direzioni. La notte alle 3 era partito da Pietrasanta un intero battaglione che circondò il paese di Sant'Anna attraverso le mulattiere, che erano le uniche strade di accesso di quel periodo. Fu circondato addirittura da quattro compagnie. Tre arrivarono alle spalle, la quarta arrivò dalla vallata lungo la strada più breve che raggiungeva Val di Castello. Già intorno alle 7 queste compagnie avevano preso posizione e si dettero dei segnali luminosi, dei razzi che solcarono il cielo. Gli uomini capirono quello che era successo e dettero l'allarme. Pensavano che si trattasse di uno dei consueti rastrellamenti. E pertanto gli uomini, sentendosi in pericolo, scapparono, si allontanarono, pensando di essere loro l'oggetto dell'operazione. In casa si rimase noi, dico i vecchi, le donne e i bambini. Intorno alle 7, il 7 e mezzo scesero giù e cominciarono a tirare fuori dalle case le persone. Gli uomini, mio babbo, mi ricordo che prima di allontanarci ci fece una raccomandazione, ci disse di non spaventarci, disse: a voi, alle donne, non fanno niente, che potevano fare soprattutto ai bambini? E pertanto noi l'abbiamo aspettati qui in casa e ci presero tutti, ci portarono fuori. Davanti a noi piazzarono su un poggio una mitragliatrice, eravamo un certo numero di persone e queste due mitragliatrici le caricarono e pronte a far fuoco su di noi. Il terrore era immenso, certo. C'era le donne che piangevano, si raccomandavano, si inginocchiavano perfino di fronte a quei soldati, invocando pietà. E poi, dopo un'agonia che durò 10-15 minuti, è arrivato l'ufficiale che comandava quel reparto. Ci ha guardato tutti, l'ha fatto aprire il gruppo, forse per vedere se c'erano uomini. Uomini non ce n'era. Allora dettero degli ordini, diceva: raus nel, via svelti, Val di Castello. Queste erano le indicazioni. Però questi termini non si capivano. Però c'era qualcuno, erano i fascisti che l'avevano accompagnati lassù, che ci dissero quello che si doveva fare, si deve andare via spediti, andare verso Val di Castello. Allora ci siamo sparpagliati, abbiamo iniziato a scendere verso Val di Castello. Quei soldati però avevano da fare ancora altro, cioè depredare le case e incendiare. Allora ci siamo inviati da soli verso Val di Castello. Però quando siamo passati davanti alla nostra casa, la casa bruciava. Allora le donne dissero: fermiamoci qui vicino, nascondiamoci, che se fanno in fretta andarsene, forse facciamo in tempo a ritornare, a salvare il salvabile. Quel salvabile che era possibile ancora, si sperava di salvare, era la mucca che era rimasta intrappolata nella stalla. Allora ci siamo fermati 100 metri sotto casa, scalzi, seminudi, però ci hanno visto, ci hanno preso e ci hanno incolonnato per portarci verso la piazzetta della chiesa, che quella mattina fu l'epicentro di quel giorno. Fatti pochi metri, si piangeva, non si camminava spediti, anche se loro ci sollecitavano in maniera violenta. Però poi si rallentava la loro marcia e loro se ne sono andati. Hanno lasciato con noi solo un soldato, giovanissimo. Quel soldato, gli altri se ne andarono, lui si guardò intorno che non li si vedevano più e ci fece dei gesti. Ci parlava, certo, ma però non si capiva quello che ci diceva. Però i gesti si comprendeva benissimo. Ci diceva in sostanza di stare zitti e di tornare indietro. E noi ci siamo arrampicati per tornare verso casa, abbiamo sentito una raffica alle nostre spalle, ci siamo girati di scatto, però abbiamo visto che quel soldato, anziché sparare addosso a noi, sparava in aria, e quel soldato, per fortuna, ci ha salvato le vite. Noi non si era compreso quello che succedeva intorno a noi, esattamente. Si sentivano gli spari, si sentivano i rumori, soprattutto si notava il fumo che si innalzava da tutte le case incendiate, però per noi il dramma era il fuoco. Non si comprendeva quello che era realmente successo, però penso che non si voleva neanche comprendere, perché sembrava una cosa tanto assurda che non era inammissibile anche concepire. Allora siamo ritornati a casa, alle 10 del mattino eravamo già lassù, era finito tutto e si sentiva questi rumori, il fuoco, soprattutto rumori anche delle sparatorie, però non gli abbiamo dato tanta importanza. Siamo ritornati a casa e ci siamo messi fino alle 4 del pomeriggio a salvare, a cercare di salvare parte della nostra casa. La mucca era bruciata e per noi era la disgrazia, in quel momento sembrava la disgrazia più grossa che ci fosse capitata. La mamma diceva: cosa si dà a mangiare ai bambini? Il latte all'epoca era l'unica ricchezza. E fino a quelle 4 alle 4 del pomeriggio non abbiamo compreso niente. Arrivato un giovane e urlava, e abbiamo capito che raccontava purtroppo un'altra storia. Allora le donne hanno compreso e tutti siamo corsi, noi anche noi bambini, dietro alla mamma, dietro alle donne, verso il paese, verso quelle case dove abitavano i nostri parenti. Io, bambino, ho trovato un scenario allucinante. Corpi dilaniati, corpi trasformati che non si riconoscevano neanche più. Io cercavo i cadaveri dei miei amici, anzi speravo di trovarli ancora vivi. Ho trovato anche corpi di bambini dilaniati dallo scoppio delle bombe, dalla fucileria, ricoperti dagli insetti, soprattutto le mosche. Il sangue aveva attirato lo sciame di mosche. Erano quasi neri da tante mosche e soprattutto all'interno delle case usciva un odore nauseabondo di carne bruciata.
0: Come abbiamo raccontato in un'apposita puntata del Lato Oscuro della Verità, i responsabili di quel massacro erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti vennero nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, la sede della Procura Generale Militare, un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiuse a chiave, protetto da un cancello e da un lucchetto. Nel maggio del 94 alcuni operai stavano compiendo lavori nel palazzo, si accorsero della presenza di quell'armadio, lo aprirono e venne fuori ciò che restava della memoria italiana. 695 fascicoli stipati uno sull'altro, un registro composto da 2.273 voci. Annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso, ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti. C'erano tutti i nomi dei colpevoli. Al numero uno l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. In testa Herbert Kappler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini. C'era Erich Priebke e c'era Karl Haas. E c'erano anche quelli che colpirono a Mazzabotto e Sant'Anna di Stazzema e in centinaia di paesi e città italiane tra il 1944 e il 1945. Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, racconta nel libro del 2003 L'armadio della vergogna il lungo cammino verso la ricerca della verità. I suoi ricordi partono dalla fotografia simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema, quella che, come dicevo, ritrae i bimbi impegnati nel loro ultimo girotondo.
2: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio, credo, del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2.274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini, appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime.
3: Ma come è potuto accadere che tutti questi anni, fino al 1994, questi fascicoli sono potuti stare comodamente archiviati all'interno di un armadio?
2: È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica. La Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne dice disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.
0: Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono poi potuti istruire i processi. Quello al tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati a ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Le immagini in bianco e nero diventano a colori dentro le aule giudiziarie del tribunale militare di La Spezia, con le testimonianze di tutti i sopravvissuti.
4: Io ricordo alcune donne compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
5: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
0: Poi davanti alla corte di La Spezia filano gli uomini che hanno coordinato le indagini, il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia, il procuratore militare di La Spezia Marco De Paolis.
6: La 16ª divisione, la Expir, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sassari.
7: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
6: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare, proprio per incutere il terrore della popolazione.
0: La requisitoria del procuratore militare di La Spezia, De Paolis, è un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata ormai una abitudine.
8: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
0: I 10 condannati sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier delle SS. Sono il tenente Karl Groppler, 82 anni, il luogotenente Georg Rauch, 84, il sottotenente Gerald Sommer, 84, i sergenti Alfred Schoenberg, Ludwig Heinrich Sontag, Alfred Concina. Poi c'è Horst Richter, 84 anni, Werner Bruss, 85, Heinrich Schindler, 83 e il caporale Ludwig Göring, 82 anni. A oggi sono tutti morti. Marco De Paolis, il procuratore generale militare di La Spezia, osserva un ricordo indelebile di queste inchieste sulle stragi nazifasciste del 44 in Italia.
7: Credo che con la storia ci misuriamo tutti, ecco, tutti quelli che svolgono questo lavoro. Sicuramente occupandosi di fatti molto datati nel tempo, di un tale rilievo, si fa ingresso sicuramente nella storia con la S maiuscola, come lei ha detto. Certamente è un'esperienza molto, molto, molto forte. Rimane unica, rimane indelebile in tutti coloro che si occupano di queste cose, quindi sia per noi giudici, sia per la polizia, che i carabinieri che svolgono le indagini. È un'esperienza sicuramente molto, molto forte. È una responsabilità che noi ci portiamo perché rappresentiamo ora una istituzione che 50 anni fa non ha svolto correttamente il proprio ruolo, e quindi c'è questo debito morale nei confronti di chi ha per tanti anni sofferto in silenzio, inascoltato. Quello è purtroppo il punto dolente, diciamo, la situazione di legittimità che poi ha dato origine appunto a questa situazione che si è protratta per così tanto tempo. Quindi certamente quello costituisce il debito, l'inizio del debito morale che ho definito prima in quel modo.
0: Gerhard Sommer, uno degli imputati, l'ultimo che era stato condannato in contumacia per la strage di Sant'Anna e di Mazzabotto, era stato intervistato molti anni fa dal collega della televisione tedesca Ugo Gumpel.
9: Il Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero?
10: Sì, è vero.
9: E lei era anche il comandante del 2º battaglione, vero?
10: Come fa lei a saperlo?
9: Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente delle SS. Ma è vero o no?
10: Sì, è vero.
9: A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazzema e la risposta fu agghiacciante.
10: Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda.
0: Quella fotografia di bambini che corrono e ridono senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria, ancora oggi, dopo che il tempo è passato, scriveva Cesare Pavesi. E la guerra, so che tutti se un giorno finisse dovrebbero chiedersi, e dei caduti, che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno. Non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti, soltanto per loro la guerra è finita davvero. Nella seconda parte del lato oscuro della verità da Sant'Anna di Stazzema ci spostiamo a Mazzabotto Montesole con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
11: Il lato oscuro della verità.
12: Sono le 8 e 26 minuti.
13: Radio Podcast, il meteo.
14: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
11: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchis.
0: Siamo nel 1944. Mazzabotto e Montesole si trovano proprio sul filo della cosiddetta linea gotica, il fronte di guerra dove sono attestate le forze dell'asse, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati anglo-americani. Montesole e Mazzabotto si trovano dunque in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Il feldmaresciallo Albert Kesseling organizza la sua risposta militare. Il capo dell'operazione è Walter Reder, detto il Monco. La mattina del 29 settembre del 44, prima di muovere all'attacco dei partigiani e dei civili, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli del fiume Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, ai vecchi, alle donne, ai bambini. Poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce ed uccide 147 persone, tra le quali 50 giovanissimi, e la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno viene risparmiato. Dopo sei giorni di rastrellamenti e violenze, almeno 800 persone perdono la vita. Così racconta Duilio Pasini. Il 25 settembre sfollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume e alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati dai nazisti. Passò una prima squadra di tedeschi il giorno 29 e non fecero nulla. Pensammo che anche questa volta ce la saremmo cavata solo con la paura. Invece il 30 arrivò la seconda squadra. Presero tutti quelli che poterono, li misero contro la casa dei contadini del parroco e li falciarono con le mitragliatrici. Poi li bruciarono con le fascine e con altra roba che avevano loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia prima di essere massacrati, una mia figlia sposata con il suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nazisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno delle SS le rispose nel nostro dialetto, essendosi subito accorto che così era tradito. Fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro, anche mia figlia con il bambino in collo. In molti si ricordano del massacro di Mazzabotto Montesole come Aldo Gamberoni, che dice: «Mentre fuggivo, a Cadotto cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo io non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia. Tra partigiani e SS vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso sul sentiero per Cadotto, più in alto di fianco vidi passare una colonna di civili, quasi tutti donne e bambini, andavano in fila, avevano con sé fagotti e valigie. Sei SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi e mi sentii con più disperanza. Pensai che li portavano in campo di concentramento. Dopo un'ora invece, tutto d'un colpo, mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola, ma non sentii gli spari. Li avevano massacrati tutti sotto Pornarino». Cornelia Paselli, è stata una superstite della strage di Mazzabotto.
15: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, sfollammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, tre giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era del 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì, che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero fuori dalla chiesa, venite tutti fuori, e poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, quando fummo dentro, sentì che gridava, urlava, lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati due piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito, bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole, poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per primo una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva, Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse, sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse, io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice, Gigi e la Maria se ne sono già andati. Dico, appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vedi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata, ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
0: Franco Lanzarini aveva 7 anni nel giorno della strage.
2: 2 fratelli, mio cugino, mia zia e altre 60 persone. Si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone d'esecuzione e dal comandante. Cosa particolare, che il comandante del plotone d'esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria d'avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice, guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre, e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri 6 parenti accanto a una, diciamo così, a una postazione militare dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti, infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri 6 che erano parenti e amici.
0: La strage di Mazzabotte a Montesolo è la più grave di quelle realizzate dai nazisti in Italia nel 1944. Solo molti anni dopo, e in seguito, come per Sant'Anna di Stazzema, al ritrovamento dei fascicoli nel cosiddetto armadio della vergogna, si sono potuti aprire i processi condannari i responsabili dell'eccidio. Il 14 gennaio 2007 il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Mazzabotto Montesole. Sono Paul Albers, aiutante maggiore di Walter Reder, il sergente comandante di plotone Joseph Baumann, il maresciallo dell'SS Hubert Bickler, i sergenti Max Rothmeier, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wacke, Helmut Wolf, il maresciallo capo Adolf Schneider, il soldato Kurt Spiller. Marco De Paolis, procuratore militare di La Spezia, titolare delle inchieste sulle stragi nazifasciste in Italia, ricorda quanto sia difficile separare il piano storico con il merito processuale, le testimonianze, gli indizi e le prove.
16: Noi dobbiamo distinguere il piano giudiziario da quello storico. Noi abbiamo celebrato un processo secondo le regole del diritto. La valutazione che gli storici danno è una valutazione completamente diversa, che sta su un piano diverso, quindi non bisogna confonderle. E quindi questo spiega probabilmente le apparenti diversità, ecco, di conclusione. Questa situazione processuale, quindi della circostanza per la quale vengono celebrati oggi a distanza di grandissimo tempo questi processi, trae origine da un'anomalia, da un fatto che si qualifica nella sua illegittimità, sia una inchiesta del Consiglio della Magistratura Militare nel 98-99, sia i lavori della Commissione Parlamentare d'Inchiesta degli anni 2004-2005 hanno chiarito che questo occultamento di fascicoli che riguardavano centinaia di fatti di strage avvenuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti appunto attribuiti ai nazifascisti, soprattutto dopo l'8 settembre, furono illegalmente occultati, e quindi la fortuita scoperta nel 94 di questi fascicoli ha determinato poi l'avvio tardivo. Non è facile, direi non è possibile distinguere tra l'aspetto professionale e quello umano quando si tratta di fatti così gravi. Ecco, ci si immerge purtroppo in una realtà di dolore, di tragedia, di lutto che segna inevitabilmente anche il magistrato o il funzionario di polizia, ecco, l'avvocato, chiunque. Quindi è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano che ci ha arricchito tutti particolarmente, sicuramente. E la testimonianza che abbiamo sentito della signora Cornelia Paselli, ecco, è uno dei tantissimi esempi, ecco, toccanti, ecco, di questa realtà, che a mio parere anche rende evidente il motivo per il quale la legge prevede, ecco, che anche a distanza di così grande tempo dal fatto, qualora gli autori siano ancora in vita, si debba procedere, proprio per spiegare alla signora Paselli il perché non si debba lasciare evidentemente impunito un crimine nel momento in cui l'autore sia ancora vivo, mentre i suoi genitori non più.
0: Le stragi nazifasciste di Sant'Anna di Stazzema e Mazzabotto sono opera della 16ª divisione Panzergranadier, quella che ho definito in diversi libri la divisione assassina. Ancora Marco De Paolis ricorda la specificità di questo gruppo specializzato di assassini.
16: La 16ª divisione era una divisione che era stata formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco, poi si è via via ingrandita, fino ad arrivare al rango di divisione, quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 44. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, diciamo, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto, diciamo, di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare. Ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen-SS, e molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche, perché, come sappiamo, erano coloro che avevano, tra le altre cose, anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la 16ª, provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42-43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 1944.
3: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia, da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma, diciamo, come combattenti, e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana, e la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui il responsabile è la 16ª divisione Panzergranatier?
16: Ma noi diciamo, intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona e poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti, 12, forse una quindicina, ecco, in cui i protagonisti sono i militari della 16ª divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la 16ª divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile delle stragi di Montesole, Mazzabotto Montesole, con più di 800 vittime, Sant'Anna di Sazzema, circa 400 vittime, Bardine Sant'Erenzo e Vincao, circa 350 vittime, la Certosa di Farneta, 60 vittime, e la Casalecchio di Reno, una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, Nozzano, a Camaiore, insomma, ecco, quindi, ma soprattutto, ecco, quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla 16ª.
3: E quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo, ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della 16ª, oppure i componenti, i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili dai cadaveri bruciati, no, davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che, diciamo, vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va, diciamo, alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
16: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea. Diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le criminali direttive di Kesselring e di Hitler. Probabilmente non sono neanche, cioè per quello che riguarda l'Italia sicuramente sono quelli che si sono, ripeto, macchiati dei crimini più gravi. In assoluto, ecco, credo che in Europa comunque poi, ecco, ci sono state anche cose, se vogliamo, non dico peggiori, ma insomma, ecco, ma quantitativamente, numericamente più consistenti. Basta pensare anche alle stragi di Cefalonia, Kosovo, in Albania, dove lì parliamo di cifre che superano il migliaio e tra l'altro non commesse da Waffen SS ma da Wehrmacht.
0: Per molti anni a Mazzabotto si conserva la memoria della strage. L'estesa area della strage è stata trasformata in un parco storico regionale, il Parco di Montesole, sia per l'interesse ambientale che per mantenere la memoria storica della resistenza e di questi e altri eccidi nazifascisti. Nel 2002 è stata istituita la Scuola di Pace di Montesole per promuovere iniziative di formazione e educazione alla pace e alla convivenza pacifica fra i popoli. Il premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo definì l'eccidio di Montesole il più vile sterminio di un popolo.
11: Il lato oscuro della verità.
13: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 9:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: taking you home.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 9:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Vi

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, buonasera, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo.
4: Buonasera. Buonasera.
3: E quest'oggi abbiamo nostro ospite un sindaco, Andrea Orlandi, che è il sindaco di Ro. Benvenuto.
5: Grazie, buonasera a tutti.
3: Allora, come sapete, la nostra è una trasmissione che parla della questione relativa al carcere, le condizioni dei carcerati, ma in realtà poi affronta tutte le tematiche che sono un corollario e che sono in qualche modo vicine all'esperienza che poi vive ognuno di noi all'interno della famiglia, al di fuori della famiglia, nel mondo del lavoro. Il mondo del carcere è un mondo che in qualche modo non esclude, ma include anche coloro i quali apparentemente non vivono questo mondo. Scopriremo tra poco perché il sindaco di Ro è qui con noi, ma parto da questa prima domanda, dottor Orlandi. Da sindaco, può dirci quali sono i riflessi politici e sociali in caso di gravi fatti di cronaca, come non so, una rapina o un omicidio, come nel caso per esempio di Trescore Balneare, dove uno studente ha accoltellato la propria professoressa? Ci sono riflessi secondo lei anche quando i reati sono commessi da colletti bianchi? Che tipo di reazione producono questo genere di notizie e di fatti?
5: Ma i fatti di Trescore sono fatti che ci interrogano tutti. La comunità, quando legge queste notizie, rimane spaesata, piuttosto che fa riferimento un po' anche a quelle che sono le vite della propria comunità, della comunità ad esempio di Ro. Sono fatti che ci devono spingere da un lato a metterci e sintonizzarci, visto che siamo in radio, sulla frequenza di questi dei nostri ragazzi. Spesso diciamo che non vengono ascoltati, non ci ascoltano, cioè noi adulti. In realtà secondo me nei ragazzi c'è una grande voglia di comunicare. Il tema però è la frequenza. Siamo noi adulti che dobbiamo sintonizzarci sulla loro frequenza, coglierli e in qualche modo combattere quello che secondo me è il più grande male dei nostri tempi, che è la solitudine. Noi tutti, anche se viviamo connessi coi social, sembra che siamo connessi con il mondo, che con un colpo di click raggiungiamo una persona che sta a migliaia di chilometri da noi. Nella realtà siamo molto soli e i ragazzi soprattutto vivono questa solitudine. Andare a mettersi sulla loro frequenza significa

0: riuscire a cercare di intercettare quella solitudine e far sì che non ci siano questi episodi di grave violenza. Qui abbiamo anche un po' un grosso tema sulla scuola, che a volte fa fatica oggettivamente a star dietro a queste situazioni. La soluzione, la ricetta però, è quella del lavoro di comunità, fare in modo che la scuola non sia sola, ma che sia dentro a una comunità educante, faccia parte di un mondo dove insieme alle istituzioni, insieme ad esempio al mondo dello sport, che invece secondo me come agenzia educativa oggi è importante, rappresenta un punto di riferimento per tanti ragazzi, tutto il terzo settore, si faccia rete tra questi mondi perché la comunità educante intesa in maniera ampia possa in un qualche modo creare quella rete di supporto e anche di accoglienza verso poi questi ragazzi che compiono questi atti, perché adesso poi il ragazzo in questione magari sarà visto da molti come il male, nella realtà ha bisogno anche lui di aiuto in questo momento.
1: Faccio notare che tra l'altro è stato finalmente uno dei pochi casi in cui il nome del ragazzo non è venuto fuori, è stato mantenuto riservo, anche perché a 13 anni il fatto è gravissimo naturalmente, poi voglio sentire su questo anche il professore, però vorrei spiegare anche le ragioni per cui lei è oggi qui, perché dovete sapere che il sindaco Dirò ha accettato e ha, non so se programmato insieme al professor Aparo, un concerto che si terrà quando esattamente, professore?
2: Il 17 maggio, domenica.
1: 17 maggio ci sarà un concerto organizzato dal gruppo della trasgressione, in cui verrà proposta la musica di Fabrizio De André. Sindaco, perché però lei ha accettato che questo evento fosse organizzato nel suo comune, proprio per quel concetto di comunità educante di cui parlava prima?
0: Sì, devo dire che quando un amico, Luigi Negrini, mi parlò per la prima volta di questa idea, devo dire che rimasi subito affascinato. Poi con tutto il team del comune ci mettemmo in moto e il primo, perché non siamo alla prima edizione, il primo concerto fu davvero un successo. Io quando finì lo spettacolo avevo proprio in me la sensazione che avevamo vissuto qualcosa di straordinario, qualcosa che usciva dai canonici spettacoli, seppur belli, anche di grandi artisti che ospitiamo a teatro, perché era andata in scena la vita delle persone, quella più profonda, con le proprie anche difficoltà, con le proprie ferite, che difficilmente vengono messe in scena le ferite vere, perché viviamo in un mondo in cui se uno ha qualche problema, mettiti lì da parte che noi proseguiamo. E questa è stata, credo, la grande bellezza, e il gruppo della trasgressione è fantastico, sentire le parole dei detenuti altrettanto, e lì ti accorgi che va in scena appunto la vita vera, quella delle persone, e che ti spinge poi a tante riflessioni sulla comunità.
1: Professore, che ne pensa di questo approccio della politica che in qualche modo assume una veste di responsabilità sociale, no? Rispetto a quelle che sono le complessità della vita in comune, che producono, ovviamente possono produrre anche fatti di sangue piuttosto che reati?
2: Direi che è il minimo che possa fare la politica, perché politica significa responsabilità sociale, per cui insomma che la politica possa essere declinata e attualizzata in questo senso, semplicemente come siamo al minimo sindacale dei suoi compiti.
1: Allora, visto che lei parla di minimo sindacale, io chiedo a Peter Bescapè, il nostro regista, che peraltro abita a Rho, per cui come dire, è un cittadino che conosce il suo sindaco, chiedo a Peter se mi può mandare questo contributo tratto da un film di Gianmaria Volonté dal titolo Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Sentiamo questo brano di un minuto e poi facciamo un commento a proposito di quello che diceva proprio il professore.
3: 2000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite, l'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
1: Ecco, sindaco, io le ho proposto questo brano di un film di straordinario valore, secondo me, perché è quanto mai attuale, no? Oggi si parla di repressione come vaccino. È, come dire, una azione politica tornata di moda che alimenta la paura come strumento che poi legittima appunto l'azione di controllo e di repressione da parte dello Stato. La storia, come dire, è un ciclo che ritorna, no? Però le domando che effetto le ha fatto, lei è giovanissimo tra l'altro, sentire da Gian Maria Volontè in un film che ha più di 40 anni, forse anche 50, un approccio così simile alle parole che sentiamo oggi.
0: Ma mi viene da dire che forse la politica ha un altro obiettivo, che non è la repressione ma è la costruzione di una comunità, lavoro ben più difficile, molto più complesso, dove bisogna mettere in gioco molte più forze, energie e anche molte più risorse, o meglio far attivare le risorse. Non credo che con la repressione abbiamo un grande futuro. Certo, ci vogliono regole e vanno assolutamente fatte rispettare, io su questo sono anche abbastanza poi rigido, ma questi sistema di regole serve non per alimentare un sistema basato sulla paura, ma un sistema che faccia in modo che ciascuno possa trovare il suo percorso di vita senza che qualcun altro glielo ostacoli, e in un qualche modo costruire tutto questo dentro a una comunità. La comunità è bella quando emergono i talenti di ciascuno, quando ciascuno riesce a mettere in campo il suo talento, e a volte le storie di devianza sono perché qualcuno, la comunità, non riesce a percepire qual è il talento di un ragazzo, e su questo la comunità ha una responsabilità. Terminavo, non mi ricordo se la prima o la seconda edizione degli spettacoli della trasgressione che abbiamo ospitato, dicendo queste parole, che un pezzo di pena che viene dato a ogni detenuto dovrebbe essere dato a tutti noi, perché tutti noi ci portiamo un pezzo di responsabilità dell'azione individuale di quella persona.
1: Ecco, professore, diceva il sindaco, si parla di talenti, no? Che è un po', diciamo, l'attività che lei svolge in carcere, individuare, saper cogliere di ogni detenuto, lavorando sul crimine che ha commesso, sul processo di consapevolezza necessario affinché capisca dove ha sbagliato, far emergere poi i talenti. Ne abbiamo sentiti diversi qui in questi mesi.
2: Devo dire che finora mi risulta facilissimo essere d'accordo al millimetro con quello che dice il sindaco Orlandi, ma proprio al millimetro. La repressione non è compito della politica. Politica significa occuparsi della città per farla crescere e per fare in modo che i cittadini possano vivere e costruire libertà propria e degli altri, e dunque con la repressione non c'entra proprio. Per quanto riguarda il discorso sui talenti, manco a dire che sono più che d'accordo. Quello che posso aggiungere, anche in parte riprendendo un concetto delle prime due domande, è quello del perché accade che la gente si ammazza oppure fa cose strane, il ragazzo di 13 anni, eccetera. Un concetto di cui parlava Orlandi era la solitudine, uno di cui parlo io, che comunque va a braccetto con la solitudine, è il fatto che ci si sente poco rilevanti nel mondo, cioè ci si sente numeri, ci si sente marginali. Quindi io credo che una buona politica abbia come compito di fare in modo che le persone non si sentano marginali, perché quando ci si sente marginali si è indotti a cercare diciamo, la propria rilevanza facendo casini, distruggendo invece che costruendo.
1: Mi viene in mente quello che è accaduto a questo, a quello che ha commesso questo giovane ragazzo a Trescore Balneario, no? Cioè sì, accoltella la sua professoressa, cerca proprio di ucciderla e la professoressa però poi dice: ascoltiamo questo ragazzo, ascoltiamo le sue parole. C'è una generazione che è rimasta inascoltata, non sto cercando di legittimare, anzi noi sappiamo perfettamente che c'è una parte della popolazione, forse la gran parte della popolazione e un governo attualmente in carica che dice insomma che queste sono un po' delle baggianate, i detenuti e coloro i quali commettono reati vanno repressi, messi in carcere e lasciati marcire là dentro. Ecco, una proposizione come quella del sindaco che dice invece no, il nostro dovere come politici è quello di ascoltare e soprattutto di costruire, è molto più difficile, sindaco, fare una cosa di questo genere.
0: Ma questa tendenza tra l'altro non è solo italiana, perché se noi allarghiamo lo sguardo sul mondo vediamo che stiamo prendendo questa direzione. L'altra notizia di cronaca è la reintroduzione della pena di morte in Israele per i palestinesi, ma possiamo replicarlo via via anche in altre nazioni, in altre situazioni.
1: Tra l'altro, sindaco, non so che effetto abbia fatto lei, ma io quando vedo che in Ungheria, in piena Europa, i detenuti o coloro i quali sono sottoposti ad un giudizio, quindi non sono ancora considerati colpevoli fino a quando non c'è una sentenza di ultimo grado, tuttavia vengono portati in carcere coi ceppi ai piedi e alle mani, come abbiamo visto fare nell'Ottocento negli
0: Stati. Sì, ma ancora prima, io i libri di preistoria, in mente questa figura degli egizi che portavano gli schiavi in quel caso a fare le piramidi con tutte le catene legate, cioè in mente questa immagine, riproduzione sul libro di storia, quindi parliamo di robe che facevano chi non sapeva né leggere né scrivere, e stiamo facendo dei passi indietro. Su questo però io vedo anche dei segnali positivi, perché quando vedo, a prescindere poi dai risultati o dai temi, soprattutto i giovani che sono andati a votare, ad esempio nel nostro ultimo referendum, non voglio entrare nel dibattito del referendum, ma rimanendo sul tema della partecipazione, tant'è che il tema proprio dell'affluenza è stato sottostimato da tutti i sondaggisti. Se uno guardava a massimo, a quelli più ottimisti arrivano al 55%, l'abbiamo di gran lunga superato, piuttosto che alcune manifestazioni di piazza, e ovviamente quelle pacifiche, faccio riferimento non ai riottosi, che sono tutt'altra cosa da condannare, però sono segnali che questi giovani, i nostri giovani, immaginano un mondo diverso rispetto a quello che noi stiamo costruendo. E questi giovani hanno delle modalità di comunicazione totalmente differenti anche dalle mie, che sono una generazione prossima rispetto alla loro. E allora forse noi o intuiamo che queste cose stanno cambiando, oppure quando il tempo farà il suo corso, cioè tra 40 anni, quando io avrò più di 80 anni, ecco, cioè sarà una generazione che dovrà forse porre rimedio a tutto quello che stiamo facendo. Ma i giovani sono più avanti di noi su tante cose. Dobbiamo, come dicevo prima, sintonizzarci e far emergere quelle voci e spenderci tanto tempo. Io ad esempio una cosa che faccio è passare un sacco di tempo con i bambini e i ragazzi fuori dai post su Facebook, proprio con loro. E devo dire che è una scoperta straordinaria che neanche io immaginavo, e hanno una ricchezza che io non avevo alla loro età, perché oggi comunque chi vive, chi ha dai 12-13 anni in su, ha tante di quelle possibilità di conoscenza, di apprendimento
1: che noi non avevamo.
0: Non avevamo, e questo è un bagaglio, un patrimonio che ci deve far sperare.
1: Senta, sindaco, tra le cause della devianza c'è anche la droga, è d'accordo su questo?
0: Assolutamente sì, anzi se ne parla poco. Se ne parla troppo poco, a mio parere. La droga è ritornata in maniera preponderante, lo vedo negli istituti superiori soprattutto, dove facciamo alcune azioni sia con la polizia locale da un lato, che poi con progetti progetti diciamo educativi, e non emerge questo problema, cioè rimane come se fosse una cosa di 30 anni fa, forse 30 anni fa se ne parlava molto di più, la si è affrontata, era scesa l'utilizzo, negli ultimi anni sta invece molto aumentando. Io sono preoccupato invece su questo e credo che ci voglia maggiore attenzione e maggior rilievo, perché poi su quel tema prende proprio tutti, prende proprio tutti indistintamente dalle situazioni, sia magari già quelle più fragili, ma non solo in realtà. È un tema secondo me da affrontare, quindi sono perfettamente d'accordo.
1: Allora, prof, prima di coinvolgere lei, le faccio sentire un minuto, lo chiedo a Peter, una canzone che appartiene alla mia generazione, che sono gli anni 70, Non voglio più, degli Schiantos, che parla proprio di droghe.

0: Ecco, professore, in questa canzone Ischia e Antos dicono: non voglio più nessuna dipendenza, ho scelto di fare resistenza. Il tema della droga è un tema che ci portiamo dietro da tanti anni ed è una delle concause che produce la devianza. Lei ce lo ha raccontato con forza più di una volta. Le domando in questo caso, un gruppo musicale che racconta come ci sia una generazione che ha lottato contro la dipendenza, ci racconta di solitudine e del fatto che la dipendenza ha surrogato un vuoto.
1: Allora, io di droga mi occupo da chissà quanti anni e di droga, come posso dire, in sintesi, la droga permette di illudersi, permette di sentirsi presenti quando invece ci si sente marginali, e la droga permette di rinunciare al lavoro che è invece indispensabile per passare dal sentirsi marginali al sentirsi presenti e utili. La droga permette di addormentarsi soffrendo di meno della propria marginalità. La droga permette anche di eccitarsi dando l'illusione di una presenza e di una esistenza, però come surrogato al senso dell'esistere che è legato al lavoro e alla realizzazione. Insomma, ci si fa di eroina oppure ci si annebbia la mente entrando in una specie di sogno che va a sostituire la ricerca dell'essere per gli altri attraverso il lavoro e attraverso la collaborazione, oppure ci si fa di cocaina e altre droghe che producono più o meno effetti simili, raggiungendo una eccitazione che ti dà un senso di onnipotenza che ti permette di rinunciare al lavoro e alla fatica di realizzare quello che serve per essere riconosciuto dagli altri. Dunque per me questo è la droga, e diciamo, passare alla rivoluzione abbandonando la droga è quello che ci vuole per fare politica e per costruire la città.
0: Allora, siccome sta parlando a lei, sindaco, le domando subito se il tema della droga, ci mette a confronto con una generazione, l'ultima, che ha dato una bella botta alla politica durante il referendum, perché ha dichiarato non solo la propria presenza ma anche la propria coscienza del ruolo che interpretano oggi i giovani. La droga, soprattutto negli anni 70, 80 e 90, è servita soprattutto ad annebbiare una generazione i cui palpiti emotivi erano forse stati considerati pericolosi per un'intera generazione, anche politica. Oggi i giovani, hanno forse una maggiore coscienza di sé e la esercitano come hanno fatto l'ultima volta, perché altrimenti il rischio che temo, parlando da giornalista, è che noi si tenda a dare sempre spazio a quel giovane che commette magari un reato e non alle migliaia di giovani che invece sono corsi a votare per dire noi possiamo farlo perché ci sono altri milioni di ragazzi che a votare non ci sono potuti andare perché non gli avete dato la possibilità di votare dove stavano, magari per studiare a Bari o a Milano, avendo la loro casa a centinaia di chilometri.
2: Ma io ho l'impressione su questo tema che prima il professore usava la parola rivoluzione. La rivoluzione è collegata a un'idea alta, a un'utopia, a un ideale di società da costruire che quindi in un qualche modo si definisce. Oggi ci manca questo pezzettino della rivoluzione, perché i giovani, se notate, dicono la loro quando si toccano le cose importanti, quando si tocca quello zoccolo duro, che dicono no, fermi. L'abbiamo visto anche lo scorso settembre-ottobre, quando sono scesi in piazza in tantissimi e quelli non erano mobilitati da nessuno, anche se qualcuno ha cercato di intestarseli, ma quelli quelli lì di spontanea volontà sono scesi in piazza, in tante piazze, nessuno li ha mobilitati e non sono etichettabili da nessuno a mio parere. Quindi quando si tocca quello zoccolo duro reagiscono, ci sono, manca il pezzo dopo lo zoccolo duro, quello per cui uno dice faccio la rivoluzione. Cioè ho in mente quell'idea di società, di città, di comunità talmente alta, utopistica magari, che non riuscirò mai a raggiungere, ma che è quella cosa che mi mette in cammino, che mi fa muovere e mi fa compiere dei passi, non per difendere lo zoccolo duro, ma per costruire tutto ciò che ci sta sopra.
0: Allora, stiamo parlando senza probabilmente del concetto di libertà. Prima però facciamo un po' di pubblicità e poi ritorniamo su questo concetto appena espresso dal sindaco.
3: Sono le 10 e 27 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Quest'oggi abbiamo con noi il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, che ha espresso un concetto estremamente interessante, quello della capacità che devono avere i ragazzi di poter coltivare anche le loro utopie. E lui ha citato questo straordinario movimento che noi abbiamo visto nel mese di ottobre del 2025, quando milioni di ragazzi sono scesi in piazza, non ascrivibili a nessuna forza politica. Io ho concluso il ragionamento che ha fatto il sindaco dicendo: questi ragazzi si sono mossi perché hanno sentito minacciato il valore principale della loro esistenza, cioè la libertà, perché la guerra è la negazione della libertà. Professore.
1: Io da parte mia ho piacere di aggiungere che occorre costruire delle situazioni, delle circostanze nelle quali le persone abbiano la possibilità di andare oltre la manifestazione del proprio disaccordo. Nel senso che esprimere il proprio disaccordo è relativamente facile, è comunque un valore quando insieme le persone esprimono il disaccordo nei confronti della guerra o quel che sia, ok? Però in realtà si diventa adulti, parola semplice e significativa, si diventa adulti non tanto perché si esprime il proprio disaccordo, ma perché dopo averlo espresso si mettono le mani in pasta e ci si allena a formulare delle ipotesi. Da questo punto di vista il concerto di cui si parlava prima, quello del 17 maggio, questa volta desidero dare spazio alle persone giovani, non perché loro abbiano già in mano la verità del futuro, ma perché è importante che ci siano delle situazioni nelle quali le persone giovani, gli adolescenti, si abituino ad esprimere la loro idea, che poi sarà confrontata con idee di altri. Insomma, è quello che si chiama dialettica.
0: Ecco, a proposito di dialettica, sindaco, per un giovane, per un giovane e anche per un diversamente giovane, fondamentale è l'essere riconosciuto come persona, perché questo abilita l'individuo a diventare adulto dentro una complessità. Ora, uno degli elementi che costituisce la formazione psicologica e la coscienza individuale e poi collettiva è data dalla possibilità di essere riconosciuti come persone che lavorano, cioè un soggetto, un giovane che entra nel mondo del lavoro riconosce a se stesso e si sente riconosciuto come soggetto che si sta adoperando per la costruzione del proprio futuro, ma anche del futuro degli altri. Per un sindaco io penso che questo sia un tema fondamentale, perché il lavoro è uno dei temi che naturalmente chi fa politica deve necessariamente trattare e di cui si deve occupare.
2: Assolutamente, io lo chiamo un fattore abilitante alla comunità, al lavoro, cioè un qualcosa che, sperando che agisca sui talenti, quindi su quello che uno gli piace anche fare, cioè che è portato a fare, lo abiliti alla comunità, cioè lo abiliti in un percorso che lo porta da quella scelta individuale a una scelta di comunità. E guardate, forse nella destrutturazione oggi della società, cioè di una società sempre più destrutturata, il tema dei percorsi che uno riesce a intraprendere o che ha davanti come potenzialità è fondamentale, perché sono quei percorsi che poi possono portare, come diceva il professor Aparo poco fa, proprio a costruire un qualcosa. Quindi passo dal dissenso alla fase di proposta, di dire quale, come la penso io, di mettersi al confronto degli altri. Qui c'è un tema anche della politica, perché con la Prima Repubblica abbiamo distrutto anche tutta la struttura che ci stava dietro alla partecipazione civica e politica in senso alto di chi partiva da zero, e di conseguenza distruggendo tutte quelle che chiamavamo scuole di partito, cioè con nomi anche aulici, ma che alla fine significava che tu in città avevi 3, 4, 5 posti differenti dove le persone pensavano in modo diverso, dove tu potevi entrare, potevi prendere anche qualche bastonata, perché quelle poi servono per crescere, ma in un ambiente che ti accoglieva e ti dava un percorso se avevi voglia, passo dopo passo, mettendo un mattoncino della tua vita uno dopo l'altro, ma dentro a un senso di comunità e un senso politico più generale.
0: Mi piace questo discorso che lei sta facendo, perché a fronte della destrutturazione, che è una destrutturazione diciamo sociale e anche valoriale, si impone come dire il pensiero della filosofia. Hegel diceva: l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Quindi non possiamo negare che ci sia un bisogno di coscienza individuale, e il lavoro è uno degli elementi, anche se poi talvolta puoi prendere anche delle bastonate nella vita, ma il lavoro diventa un elemento che costruisce un'identità. Allora, a proposito di lavoro, voglio coinvolgere Veronica Magenes, spero di aver correttamente riportato il suo cognome, che fa parte del servizio inclusione sociale area metropolitana dell'AFOL, che è l'agenzia per la formazione del lavoro. Benvenuta Veronica.
6: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ha sentito quello che ha detto adesso il sindaco, ha sentito il tema che noi stiamo trattando. Vorrei che lei ci raccontasse cosa fate voi per il lavoro, soprattutto rispetto al mondo giovanile.
6: Allora, intanto il servizio di inclusione sociale, appunto, di AFOL metropolitana si occupa di aiutare, diciamo, tutte quelle persone che si trovano in una condizione di svantaggio, quindi persone che si trovano anche in una situazione, diciamo, penale o comunque che portano delle fragilità, dove appunto li incontriamo e insieme a loro cerchiamo di capire quale possa essere il futuro e il loro percorso di inserimento lavorativo. Gli incontri che di solito appunto facciamo sono di orientamento, di bilancio di competenze, stesura dei CV, i gruppi anche, che sono molto importanti, perché all'interno dei gruppi si riesce comunque a diciamo rapportarsi anche con l'altro. Tutti questi interventi sono fondamentali, perché aiutano, diciamo, il candidato a trovare quelle che sono le proprie potenzialità, le proprie risorse e lavorare proprio su questo, perché sulla potenzialità e sulle risorse si riesce poi ad avere, diciamo, un inserimento lavorativo di fondamentale importanza.
0: Posso chiederle se ad oggi, perché questa è un'esperienza che ho fatto col professor Aparo, al carcere di massima sicurezza di Opera, già diversi anni fa, almeno credo che siano passati almeno una decina d'anni, è stato costituito un ufficio di collocamento, cioè a quei detenuti che escono dal carcere di massima sicurezza, durante il loro percorso carcerario viene insegnato un lavoro. Ricordo che c'era una liuteria, per esempio, ma certo, sono diverse. Ecco, chiedo a voi se voi avete avuto, come dire, un riflesso, cioè se avete percepito che dal mondo del carcere, per esempio, oggi arrivano delle persone che magari hanno maturato un'esperienza di natura professionale e lavorativa, perché questa è da un lato un'azione politica e dall'altro è anche un'operazione di natura psicoterapeutica, di reinserimento sociale, dell'applicazione del precetto che vuole che il detenuto debba essere riabilitato, non abbandonato o rincoglionito attraverso l'uso di psicofarmaci all'interno di una cella dove viene detenuto. Voi che cosa, qual è la vostra percezione?
6: Assolutamente sì, intanto all'interno e non solo nel carcere di Opera, ma all'interno dei tre istituti milanesi esistono gli sportelli lavoro, che sono un pezzo, diciamo, fondamentale, perché all'interno dello sportello lavoro viene fatta proprio la mappatura di tutti i detenuti e di tutte le competenze professionali che ogni detenuto ha, e questo è di fondamentale importanza perché si va a lavorare anche su quelle che possono essere le future professioni, tenendo in considerazione che sempre all'interno degli sportelli lavoro vengono poi proposte quelle che sono le attività formative. Si lavora con tutte le progettazioni dei fondi sociali europei, dove all'interno di questi progetti c'è sia una parte, diciamo, educativa, ma anche di reinserimento lavorativo attraverso i tirocini, e quindi si parla, non so, le persone comunque anche nel carcere possono uscire con gli articoli 21 e andare, diciamo, a lavorare, fare un'esperienza lavorativa. Quindi tramite la formazione che viene fatta all'interno degli istituti di pena e la possibilità di attuare, diciamo, un tirocinio che può essere sia all'esterno del carcere ma anche all'interno del carcere, perché voi sapete che all'interno del carcere esistono comunque delle cooperative che possono offrire lavoro.
0: Guardi, dottoressa, la faccio parlare con il professor Aparo, che ha costituito proprio una cooperativa di lavoro che dà lavoro a detenuti.
6: Conosco molto bene.
0: Lei conosce il professor Aparo? Professore?
1: Sì, cioè, buonasera, buonasera.
6: Buonasera.
1: Sì, un po' ci conosciamo. Vabbè, ma visto che ci conosciamo, è inutile che ne parli io della mia cooperativa. Poi invece ho piacere di dire quattro parole in merito ad un termine che è molto importante, che è trasformare. Però non voglio interrompere.
0: No, vada prof. Perché è importante trasformare?
1: Trasformare è importante in carcere per i detenuti e fuori per gli adolescenti, perché trasformare significa: uno, sentire di esistere; due, mettere le mani su una realtà che, intanto che viene trasformata, viene anche amata, nel senso, non vorrei dire cose difficili, ma nel senso psicoanalitico dell'investimento libidico. Cioè, se tu trasformi qualcosa devi applicare la tua energia a questo qualcosa, e intanto che ci applichi l'energia inevitabilmente la ami. Se il sindaco di Rho o se il Presidente del Consiglio propone a qualcuno di contribuire alla trasformazione di una piazza, si può stare certi che le persone che hanno speso energia per trasformare la piazza avranno difficoltà a distruggere la piazza. Quando si vedono, non so, sedili divelti, quando si vede il vandalismo, al di là di quello che se ne può dire, è comunque di certo applicato a cosa? A quegli oggetti, a quelle realtà di cui non ci si sente co-costruttore. Cioè, io distruggo le cose che non portano la mia firma. Allora, dal mio modesto punto di vista, che non sono un politico, sarebbe molto importante per gli adolescenti essere messi nella condizione di lavorare su qualcosa e metterci la firma, cioè trasformare le cose, perché le cose che trasformi non sono le cose che avrai voglia di distruggere.
0: Questa è una delle cose che mi piace di più di questa trasmissione, che presto o tardi noi arriviamo in una dimensione che si avvicina alla spiritualità. Sindaco, vorrei che lei parlasse con la dottoressa Magenis, perché in base anche a quello che ha detto il professore, di fatto puoi costruire qualcosa nella vita quando sei capace, in un processo di trasformazione, di amare. L'amore alla fine è una delle cose fondamentali che traduce e permette la trasformazione della vita di una persona. E anche in politica è importante sapere essere coerenti con la propria voglia di costruire, cioè riuscire a sentire un sentimento che poi uno traduce nella propria azione politica.
2: Assolutamente, il tema dell'amore, come veniva inteso, secondo me è essenziale. Proprio sabato mattina, all'inaugurazione di una piazza, dicevo quello che ho detto poi altre volte, che per me la città è un essere vivente, cioè la città non sono mattoni, la città è una persona come noi, e che quindi con la quale entrare in relazione, con la quale in un qualche modo stabilire un rapporto con la città, cioè non è un qualcosa di statico, di mattone, cioè lì che non parla, non ci parla. E questa relazione con la città uno la può avere se è appassionato. C'è una bellissima frase di Paolo Borsellino che viene detta pochissime volte, ma suo fratello Salvatore, quando va nelle scuole, la tira sempre fuori, perché non è quella che mediaticamente ha inciso più di tutte, ma quella che Salvatore diceva per mio fratello Paolo è stato il vero riassunto della sua vita. E Paolo Borsellino diceva: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché solo ciò che si ama si può cambiare. E Paolo Borsellino nella sua vita l'ha fatto suo, a differenza di Falcone. Paolo Borsellino non è mai uscito dalla Sicilia, non ha mai accettato nessun incarico fuori dalla Sicilia, e questo nella sua testimonianza ha messo in campo l'amore per Palermo, l'amore per una città, e lui l'ha amata al punto da sacrificarne la propria vita consapevolmente, perché la persona sapeva che andava incontro a quel destino. E allora lì, secondo me, tutti noi politici, tutti noi cittadini dobbiamo far riferimento a questo, all'amore per una città.
0: Dottoressa Magenis, lei, per aver scelto il lavoro che fa, ha fatto anche una scelta d'amore di conseguenza, e un modo in cui il suo darsi permette ad altri di poter costruire un futuro?
6: Assolutamente sì, nel senso che credo molto in tutto, diciamo, quello che è la parte sociale, cioè io credo assolutamente che per cambiare e per modificarsi non dobbiamo dividere la parte diciamo della giustizia dalla parte sociale, ma dobbiamo farle interagire tra di loro, perché questo secondo me è ciò che ridà comunque dignità sia alla società intera, ma anche alle persone che si trovano in una dimensione di difficoltà, e questo secondo me è il pezzo, diciamo, importantissimo. Infatti, quando penso, e mi sono sempre, non so come dire, immaginata, visto che comunque io lavoro tantissimo nell'ambito della pena, no? Quando penso, mi sono sempre immaginata quale fosse, diciamo, per me la pena appunto ideale, mi sono sempre data una risposta, che è riuscire, diciamo, a mettere insieme sia da un punto di vista sociale la responsabilità e l'opportunità, perché questo è importante, dove non viene negato quello che è l'errore, ma bisogna riuscire a trasformarlo per riuscire a ripartire, perché alla fine credo anche che, non so come dire, la sicurezza di tutti, a partire anche dai giovani, proprio parte da questo, da non lasciare indietro nessuno, e questi sono un po' i valori con il quale io oggi lavoro tutti i giorni.
0: Allora, dottoressa, io l'aspetto qua da noi, la ospito volentieri, se viene a trovarci ci facciamo una trasmissione su questo lavoro che lei declina quotidianamente, in modo tale da far sentire in maniera più completa tutta l'attività che voi svolgete. Mi congedo da lei e la ringrazio per essere stata qua con noi oggi e per la testimonianza che ci ha portato.
6: Grazie mille a tutti e buona giornata.
0: Allora, grazie, grazie ancora. Io vado dal sindaco. Sento, al sindaco, esiste quindi dal suo punto di vista un ambiente o delle iniziative che le sembra a questo punto possano dare un utile contributo alla prevenzione della devianza? A noi abbiamo parlato naturalmente del concerto, ma non c'è solo quello. Un politico, lei tra l'altro è un politico giovane, però se non ho capito male lei ha 40 anni.
2: 40
0: anni, se li porta benissimo, voi non lo potete vedere, ma se li porta benissimo. Allora, concretamente come si fa da un punto di vista politico come amministratore pubblico?
2: Dal punto di vista politico, nella costruzione della comunità, il prevenire significa essere a fianco di tante situazioni. Spesso a volte la situazione dei ragazzi è una situazione riflessa dei genitori o dal contesto da cui arrivano, quindi bisogna un attimo, secondo me, allargare lo sguardo e cercare di creare dei percorsi anche individualizzati, perché poi in una città, ad esempio Ro, 51.000 abitanti, poi ogni città ha i suoi meccanismi, dimensioni, eccetera, ma si riesce ancora ad avere la capacità di individuare percorsi individuali. Ad esempio io come sindaco ho 34 amministrati di sostegno, periodicamente faccio l'incontro per sapere brevemente tutti e 34 più o meno in che situazioni sono, e tanti poi con i contrabbar, eccetera. Quindi si ha quella dimensione per cui si riesce a stare vicino e a costruire percorsi individuali. Quello che serve, che un po' lo dicevamo all'inizio, è avere quel lavoro di rete tra tutti i soggetti e fare in modo che si condividano anche le informazioni, si condividano le azioni e le risposte che si dà, perché poi la persona spesso ha più di un bisogno e lo esprime magari in ambiti differenti. Se questi ambiti sono collegati e riescono a far rete, la risposta è migliore, ma soprattutto se un esempio ha bisogno, vive una situazione di povertà alimentare, insieme al pacco ci sia la persona che, consegnando il pacco, ascolta quella situazione e lo aiuti a rimettersi in sesto, in carreggiata, in un qualche modo. Questo però può avvenire se c'è questa forte rete. Io credo che lo sport, soprattutto per ritornare sui giovani, sia una di quelle dimensioni che spesso salva i nostri giovani. Io ho in mente un ciclista nostro della Biringhella, oggi è semiprofessionista della Tudor, che lui stesso, ma lo dice sempre anche ai ragazzi in pubblico, ha detto, dice, lo sport mi ha salvato. Io senza la bicicletta e senza lo sport probabilmente avrei preso altre strade non belle.
0: E questo probabilmente è anche la ragione per cui Yannick Sinner viene oggi considerato un parametro, no? Nel senso che ha questa gentilezza, questo modo di essere vicino, semplice, che probabilmente aiuta. Però non voglio aprire il capitolo Sinner, per carità, ma le voglio fare sentire, sindaco, un breve intervento di Edoardo De Filippo, ripreso dall'opera teatrale Il sindaco del Rione Sanità, e poi glielo faccio commentare. Peter,
7: se tu mi vieni a dire, Don Andò, i fatti sono questi, così, così, così, datemi un consiglio, io intervengo e ti dico come ti devi regolare, ma se tu mi dici che hai deciso, perché l'uomo è uomo, io ti rispondo che l'uomo è uomo quando non è testardo, quando capisce che deve fare marcia indietro e la fa, quando riconosce un errore commesso, se ne assume la responsabilità, paga le conseguenze di persona e cerca scusa, quando riconosce la superiorità di un altro uomo e ce lo dice, quando apprezza e valorizza nella stessa misura tanto il suo coraggio quanto la sua paura.
0: Che ne dice, sindaco? Esiste un politico? Si riesce a fare una cosa di questo genere, secondo lei?
2: Grande Edoardo De Filippo, comunque. E secondo me sì, non è così impossibile. Se uno si impegna, c'è molto di stile in questo. Lo stile fa la differenza. Se uno pensa di fare politico sedendosi su una sedia e comandando con un approccio che nelle aule universitarie chiameremmo top down, ecco, ha sbagliato completamente. La cosa più bella di un sindaco è quando uno si trova in un angolo della stanza e vuole arrivare dall'altra parte e tutti i suoi cittadini vanno là e chiamano il sindaco, anche se l'ha pensato per primo magari di andare dall'altra parte della stanza, perché questo significa che hai costruito una comunità che cammina e che sa andare. Magari quella era la tua visione, ma tu ci arrivi arrivi per ultimo in quel punto, perché se tu ci arrivi per primo e dici agli altri venite qua, beh, credo che abbiamo perso clamorosamente questa cosa.
0: Professore, riprendiamo spunto proprio da quello che diceva Edoardo. Un uomo deve sapere riconoscere di sé sia i propri pregi, le qualità, ma anche i propri limiti, i propri errori, e deve in qualche modo trasformare questi elementi dentro di sé come elemento di consapevolezza. È qualcosa che lei fa con i detenuti, è qualcosa che fa anche quando realizza i concerti come quelli del 17 maggio, cioè diventano momenti di comunità in cui i ragazzi del gruppo della trasgressione, che sono comunque ex detenuti o detenuti, acquisiscono consapevolezza che la vita è cosa diversa da quella che loro hanno conosciuto nell'ambiente familiare in cui hanno sviluppato la devianza.
1: È così. E questo cerco di realizzarlo facendo in modo che ciascuno abbia un ruolo riconosciuto dagli altri. Cioè questo capitolo, questo concetto del ruolo, dell'importanza di avere una funzione, dal mio punto di vista è imprescindibile. Cioè i concetti del tipo bisogna riconoscere il valore dell'altro, bisogna riconoscere il tuo errore, bisogna sapersi rialzare, sono tutti concetti stimabili, per carità, ma come dire, mi sembrano auspici. Cioè dovresti fare questo, dovresti fare quest'altro. Dal mio punto di vista la persona si costruisce se ha la possibilità di svolgere una funzione, e mi collego al concetto della trasformazione di cui parlavamo poco fa. Per cui se io fossi un insegnante, se io fossi quello che sono, cioè uno che lavora in carcere, oppure con gli studenti universitari, o se fossi un politico, francamente mi occuperei innanzitutto di costruire delle realtà nelle quali le persone possano svolgere una funzione, perché se l'uomo ha una funzione è motivato a collaborare alla costruzione della città. Se l'essere umano non ha una funzione, parlo, non so, per esempio di chi arriva da fuori senza che possa avere riconoscibile una funzione, allora la motivazione verso la città decade e invece sale la voglia di prendere a calcio il mondo.
0: Allora, noi siamo praticamente in fase di chiusura. Chiedo al nostro Peter se abbiamo il tempo di poter, io così l'ho pensata questa trasmissione, di poter chiuderla con una canzone di Vasco Rossi, Cambiamenti.

0: Allora, grazie a tutti, innanzitutto il mio ospite Andrea Orlandi, sindaco di Rho, grazie per essere stato
1: grazie
0: qui questa sera con noi, grazie al professor Iuri Aparo.
2: Buonasera.
0: Vi ricordo che domani saremo in replica alle ore 20, poi ci risentiremo sabato prossimo alle ore 19. I contenuti di questa trasmissione li potete trovare su www.giornaleradio.fm, i contenuti invece del lavoro del gruppo della trasgressione su www.vocidalponte.it oppure su www.trasgressione.net. Grazie anche al nostro regista Peter Bescapè. Buon fine settimana.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Leggiamo 11 messaggi speciali. Il Corriere di Lione. Enrico non studia, sempre più in alto. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. Anna dorme. La mia barba è bionda. La gavetta è vuota. Le torbe sono acerbe.
4: Dal 18 aprile al 6 maggio 1945 le principali città industriali del nord insorgono contro l'occupazione nazista e la dittatura fascista, imprimendo una svolta militare all'avanzata delle truppe

0: lanciato l'appello per l'insurrezione generale. È dovere di tutti i patrioti della nuova Italia di impugnare le armi, di non indugiare. In questo momento tutto il mondo vi guarda. Nel nome dei nostri martiri, date prova del vostro valore. Dimostrate di essere degni della libertà.
1: Chuck, prima scena. Torino, 18 aprile 1945. È in atto la pre-insurrezione della città. Lo sciopero del 18 aprile del 45, ultimo evento prima del decisivo atto della lotta di liberazione, coinvolge non soltanto gli operai ma buona parte dei lavoratori di Torino. L'adesione è alta e alle prime ore del pomeriggio Torino è ferma. 24 aprile 1945. Gli alleati sono sulle rive del Po. Bologna e la Romagna sono libere. Genova, Torino e Milano si preparano all'insurrezione generale. Berlino è accerchiata dall'Armata Rossa. 25.000 tra cannoni e mortai sono pronti ad aprire il fuoco. Le poche avanguardie partigiane del 43, due anni dopo, sono diventate un esercito con armi, munizioni, artiglieria leggera e pesante. La resistenza non è più la somma della forza e del coraggio di partiti e movimenti antifascisti, ma il progetto politico di una nazione che intende voltar pagina. Almeno 250.000 tra effettivi, staffette e fiancheggiatori. Aldo Agnasi, comandante partigiano e sindaco di Milano, ricorda la sua esperienza nel film Il primo giorno di Marco Pozzi.
2: Nell'aprile del 1945 ero in Valdossola come comandante della divisione Garibaldi Redi. Verso la fine di aprile, mi pare di ricordare il 21-22 aprile, abbiamo avuto le prime avvisaglie di reparti di tedeschi e di fascisti che erano nel Verbano, che erano nell'Ossola, che si stavano ritirando e fummo avvertiti che avevano intenzione di puntare su Milano. Erano formazioni agguerrite, dotate di autoblinde, di carri armati, di cannoncini, e si sono concentrate attorno a Stresa. Abbiamo cercato di sbarrargli il passo, le nostre formazioni scendevano dalla montagna del Mottarone e poi di rincorsa noi venivamo dall'Ossola, dal Cusio, dal Verbano, e li avevamo presi di fatto accerchiati, ma loro avevano chiesto di trattare, di scambiare i prigionieri. Fra i partigiani prigionieri c'era anche mio fratello. Anzi, c'è un episodio che ancora ricordo perché mio fratello, purtroppo nel frattempo, adesso pochi anni fa è morto. E avevano preso 18 partigiani, ne hanno detto dobbiamo fucilare 9, ne avevano tirati fuori 10. Uno hanno detto lo fucileremo la prossima volta e quell'uno era proprio mio fratello. Noi eravamo preoccupati perché noi sparavamo dalla montagna, sparavamo alle spalle dei tedeschi, li sparavamo praticamente, erano accerchiati ma loro continuavano ad avanzare con il cannoncino, con i carri armati, con le autoblindo. Comunque loro ci sfondarono, non passarono il Ticino, glielo impedimmo, ma però puntarono su Novara. Novara però era stata liberata, loro questo non lo sapevano. Era stata liberata dalle formazioni di Muscatelli, che accerchiò tedeschi fascisti, intervenne il Vescovo, fece una trattativa e allora si arresero con l'impegno di consegnargli agli alleati. Da quel momento noi scendevamo verso Milano, però ci preoccupammo di impedire che le bande di fascisti criminali che giravano per la pianura o altre formazioni potessero appunto preoccupare quelli che a Milano erano già insorti. Allora ci fermammo a Novara, a Novara c'erano molte centinaia di repubblichini, erano gli aviatori del decimo caccia della aeronautica della Repubblica Sociale di Salò, trattarono la resa, si arresero, prendemmo prigionieri gli ufficiali, liberammo invece tutti i soldati considerando che erano poveracci, poveri diavoli, costretti probabilmente da tante ragioni ad aderire a quelle formazioni della Repubblica. E facciamo un po' di rastrellamenti.
1: Chuck, seconda scena. 24 aprile 1945 all'alba. A Genova si fronteggiano 13.000 tra soldati della Wehrmacht e repubblichini, guidati dal generale Gunther Meinhold e 3.000 uomini delle SAP, sostenuti da alcune migliaia di civili. Alle 10 il Palazzo del Comune, la Questura, le carceri di Marassi sono in mano alle forze di liberazione. Intanto a Milano il comitato insurrezionale Luigi Longo, Sandro Pertini, Emilio Sereni, Leo Valiani dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile.
3: Lavoratori.

0: signori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma arrendersi o perire.
1: Chuck, terza scena. Milano, 24 aprile 1945, tarda mattinata. Il comitato insurrezionale dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile. Sempre a Milano, alle 15, tutto inizia nel quartiere di Niguarda, vicino all'ospedale. Viene uccisa Gina Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia, appartenente ai gruppi di difesa della donna, incinta di pochi mesi. È il primo caduto dell'insurrezione di Milano. I gappisti assaltano la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana di Niguarda. Di sera iniziano i primi fermenti insurrezionali nelle fabbriche di Sesto San Giovanni. In testa ci sono gli operai di Pirelli, Innocenti, Borletti, Ercole Marelli, Magneti Marelli, Falca, Magnaghi. La lotta si dispiega dalle periferie verso il centro. Giovanni Pesce, nome di battaglia Visone, è il capo dei GAP di Milano.
2: Noi avevamo soltanto una base, eravamo un piccolo gruppo di 6 o 7 a una villetta in fondo di via Corti, vicino a Lambrate. E la nostra funzione era quella di proteggere i dirigenti del movimento antifascista, coloro che hanno organizzato l'insurrezione, e poi si è dato un contributo arrestando alcuni che erano ricercati dalla polizia. Questa è stata la nostra attività, il nostro impegno del 24 aprile.
1: Chuck, quinta scena. Genova, 24 aprile 1945, pomeriggio. I partigiani si impadroniscono dei principali edifici pubblici, tagliano collegamenti telefonici, elettricità, acqua ai presidi tedeschi, bloccandogli tutte le vie d'uscita. Torino, 24 aprile 1945, ore 19. Gli alleati passano il Po a sud di Mantova. Il Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte dirama con un messaggio cifrato l'inizio dell'insurrezione di Torino, prevista per il 26 aprile alle ore 1. Aldo dice 26 per 1, stop. Nemico in crisi finale, stop. Attuate piano E27, stop. Fermate tutte le macchine, controllate passaggi trattenendo persone sospette, stop. Comandi zona interessati abbiano massima cura, assicurare viabilità a forze alleate su strada Genova-Torino, Piacenza-Torino, stop. Genova, 24 aprile 1945, mezzanotte. Il Comitato di Liberazione Nazionale della Liguria ordina l'insurrezione. Le squadre di azione patriottica, le SAP, occupano le stazioni ferroviarie di Sestri, Cornigliano, Pegli, Pra, Cogoleto e conquistano le più importanti fabbriche. Milano sta per essere liberata. Torino sta organizzando l'insurrezione. Remo Scappini, operaio. Così ricorda quei momenti cruciali della liberazione di Genova.
3: Nel tardo pomeriggio del 23 aprile, le SAP, i GAP e i lavoratori mettevano in attuazione le direttive precedentemente impartite e così la insurrezione, appena si manifestarono la ritirata dei tedeschi e la fuga dei caporioni fascisti, fu di fatto un movimento generale e popolarizzato. Nella notte tra il 23 e il 24 una serie di posizioni erano state conquistate. Da Sturla a Sestri Ponente erano state occupate il carcere di Marassi, la prefettura, la casa dello studente, la questura. E così il giorno 24 lo sciopero insurrezionale era in atto in tutta la provincia di Genova. Il Comitato di Liberazione, nonostante le differenze ideologiche e politiche che dividevano i partiti, agì sempre unitariamente e la forza decisiva dell'azione insurrezionale fu prodotta particolarmente dai partiti che più avevano aderenza tra la classe operaia, tra le masse popolari.
1: Chuck, sesta scena. Genova, 24 aprile 1945, sera. Il generale Gunther Meinold minaccia di bombardare la città. Se dovesse avvenire, il CLN passerebbe per le armi un migliaio di prigionieri nazisti. Genova, 25 aprile del 45, mattina. I partigiani sfondano a ovest della città ed espugnano il punto chiave di Castel Raggio. Un gruppo di studenti universitari e una squadra di sappisti conquistano la stazione radio sull'altura di Granaroro. Genova, 24 aprile 1945, ore 19:30. A Villa Amigone, sotto gli auspici del cardinale Pietro Boetto, il generale nazista Gunther Meinold firma la resa. Il testo è sottoscritto anche dal presidente del CLN di Genova, l'operaio Remo Scappini. Tutte le forze germaniche di terra, di mare, alle dipendenze del signor generale Meinold si arrendono alle forze armate del Corpo Volontari della Liguria, alla dipendenza del Comando Militare per la Liguria. La resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani più vicini con le consuete modalità, in primo luogo con la consegna delle armi. La resa avrà decorrenza dalle ore 9 del 26 aprile 1945. Chuck, settima scena. Milano, 25 aprile 1945, prime ore del giorno. La ribellione al fascismo e al nazismo parte all'alba. Leo Valiani, del Partito d'Azione, scrive l'ordine decisivo a matita su un biglietto. Quel foglietto va subito ad accendere i fuochi dell'insurrezione milanese in tutte le fabbriche e i quartieri della città. Milano, 25 aprile 45 ore 8. Nel collegio dei Salesiani di via Copernico si riunisce il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, CLNAI, e proclama l'insurrezione di Milano. Assume tutti i poteri civili e militari, scioglie i reparti armati fascisti, assicura il trattamento di prigionieri di guerra e quelli tedeschi e ancora nomina le commissioni di giustizia per la funzione inquirente, i tribunali di guerra, le corti d'assise popolari per quella giudicante. Chuck, ottava scena. Milano, 25 aprile 1945, ore 13. Le fabbriche sono tutte occupate dagli operai in armi. Gli scontri a fuoco proseguono senza sosta. Sparano i cecchini, sparano i fascisti dalle autocolonne in fuga. Vengono occupate le sedi del Corriere della Sera in via Solferino, Gazzetta dello Sport in via Galilei, Popolo d'Italia al Palazzo dell'Informazione di piazza Cavour. I gappisti proteggono con le armi la sede dei giornali, si stampano le prime copie delle edizioni straordinarie e libere dell'Unità, Avanti e l'Italia Libera. È il 25 aprile 1945. Gran parte della popolazione partecipa alla liberazione di Milano, come ricorda Giovanni Pesce.
2: Vedo la gente per le strade a parlare, a discutere, i gruppi che gridavano pace, libertà, democrazia, non più guerre, c'era questo sentimento, queste voci che correvano e man mano questi piccoli gruppi aumentavano, 10, 20, 50, 100, 500. Già c'era l'opinione pubblica che era preparata all'insurrezione, cioè era convinto che stava avvenendo la liberazione di Milano.
1: Chuck, nona scena. Milano, 25 aprile 1945, ore 17. Mussolini a Milano. Grazie alla mediazione del cardinale Schuster, incontra all'arcivescovado il generale Raffaele Cadorna, comandante del Corpo Volontari della Libertà, Guido Arpesani del Partito Liberale e i rappresentanti del CNAI, Achille Lombardi, Partito d'Azione, Achille Marazza, Democrazia Cristiana. Il Duce, accompagnato tra gli altri dal maresciallo Rodolfo Graziani, spera ancora di poter patteggiare, ma i tedeschi stanno trattando da mesi la resa con gli americani. Mussolini si sente tradito dai suoi stessi alleati, chiede una sospensione della riunione e promette di tornare all'arcivescovado dopo un'ora.
4: Ecco, io Mussolini non lo conobbi quando era nel Partito Socialista. Le nostre strade andavano, lui era in Liguria, lui era nelle Romagne, poi a Milano come direttore dell'Avanti, e l'avevo sentito parlare naturalmente di Mussolini. L'incontro fu casuale, in questo senso che io durante l'insurrezione di Milano, tu sai che ci fu che io quell'incontro all'arcivescovado
5: da Schuster
4: che io avevo condannato, è stato un errore per me quell'incontro, non si doveva fare. Io mi trovavo alla CGE, sai che è la fabbrica di Milano, ero stato chiamato alla CGE perché mi avevano detto che due operai, mentre stavano entrando in fabbrica, cioè noi avevamo detto agli operai occupate le fabbriche, trasformate in forti vizi. E lui stavano, erano stati uccisi dalle camicie nere. E io presi subito la macchina e corsi alla CGE. E lì vidi due cadaveri, no? Entrai, rincorrai gli operai, feci lì una conversazione, un discorso a questi operai. Quando mi giunse, arrivò tutto di corsa, trafelato, un compagno mi dice: guarda che c'è Mussolini che si sta incontrando all'arcivescovato con Lombardi, Cadorna e gli altri. Dico, come? Mussolini si incontra con questi? Allora, che aveva, no, non la 500, non era, come erano quelle piccole macchine della Fiat?
5: Una Topolino.
4: Poi aveva la Topolino, quelle che adesso è presidente dell'Automobile Club, Filippo Carpi.
5: Filippo Carpi del Rismondi.
4: Tanto bravo, era un mio compagno, bravissimo, no? Dico, a tutta la velocità, per Filippo, andiamo all'Arcivescovado. Scendo, c'è lo scalone, tu l'hai presente, l'Arcivescovado di Milano, c'è un grande scalone. Io salgo lo scalone, non è vero che avessi la rivoltella in mano, tutte storie che hanno raccontato. Salgo lo scalone, a un certo momento vedo un gruppo che scende, no? Che scende, che c'erano poi vestiti con l'orbace, no? E mi giro ed era Mussolini che stava scendendo, io salivo, lui stava scendendo, ecco l'incontro come avvenne. Lui scendeva perché era emaciato, pallido, irriconoscibile da quello che io l'avevo visto come in fotografia, non era più il Mussolini baldanzoso, molto costernato, no? Lui se ne va, io salgo, vengo introdotto lì dove c'era il cardinale Schuster, c'era Cadorna, Arpesani, Lombardi, lì che stavano discutendo, io viene fatta la presentazione al cardinale Schuster e dice: guardi che c'è stato qui Mussolini, adesso è andato in prefettura, darà una risposta per vedere se è pronta a consegnarsi al CLN. Allora dico, se si consegna al CLN noi lo considereremo prigioniero politico e vedremo poi Eminenza il da farsi. Sì, ma cerca di fare... Ah, poi arriva Sereni, con quegli occhi sereni, anche lui come un bolide, avvertito, perché tutto questo incontro fu fatto all'insaputa e dei socialisti e dei comunisti, che tanto gli uni quanto gli altri poi non lo approvarono questo incontro. E allora Schuster mi dice: ma noi... Schuster era un tipo molto pallido, magro,
5: maciato, sì,
4: un po' femmineo,
5: sì.
4: E dice: ma lei, figlio, si renda conto, avvocato Pertini, della situazione, no? Io ho sentito parlare di lei, so che lei ha sofferto molto, qui bisogna evitare un eccidio in Milano, ma dico, senta, la ruota dell'insurrezione ha incominciato a girare ieri, non è vero, non saremo né io né lei né nessuno a poter fermare questa ruota, ormai questa ruota deve fare il suo corso. Ma dice, allora in quel momento c'era uno che era il prefetto di Milano, che mi sfugge il nome, fascista, che dovresti ricordare, adesso non ha importanza, adesso verrà il nome, è un momento di amnesia, che questo che seppi dopo essere lui il prefetto di Milano, che è un tono...
5: Non pesante.
4: No, tono demagogico, perentorio, quasi così. Ma lei allora non ha a cuore le sorti di Milano? Me lo disse in modo oratorio, così, declamando. Dico, io ero molto stanco, dico, senta, io non so chi sia lei, né mi interessa saperlo. Le faccio notare una cosa, che io non le sorti di Milano, ma le sorti dell'Italia l'ho a cuore dal 1928, dalla marcia su Roma, da quando il fascismo è al potere. Del 22, cioè il 28 dove, del 20, del 1922. È da allora che io ho a cuore le sorti, non di solo di Milano, ma dell'Italia. Ed è per questo che io ho fatto la galera, il confino che ora, adesso mi sto battendo, quindi mi lasci in pace con queste sue declamazioni. Lui poi sentì Sereni, anche lui dice: no, noi non intendiamo cedere, non intendiamo, se lui si vuole arrendere, si arrenda al Comitato di Liberazione, Alta Italia, dico io, Eminenza, e poi il Comitato dell'Alta Italia deciderà, probabilmente deciderà di convocare un tribunale, il tribunale deciderà della sorte di Mussolini. Allora, tengo. Questo qui, sentendo questo, si alza, esce, sta fuori decina di minuti, non di più, rientra, e allora, molto agitato e quasi declamando, dice, declamando, loro declamavano sempre questi fascisti, anche quando dovevano dire buonanotte, lo dicevano declamando. E dice, il duce fa sapere che non si arrende. E allora, noi ci guardiamo, dico, Eminenza, lei ha sentito? Quindi io la conversazione è inutile che la continuiamo perché io devo andare a prendere il posto con i miei partigiani. Sereni dice lo stesso e usciamo. E l'impressione che in realtà lui volesse veramente arrendersi, io l'ebbi quando, lasciando il palazzo dell'arcivescovado, lì c'era Carpi che mi aspettava con la Topolino, mentre faccio per salire con la Topolino, altoparlanti chiedevano attenzione, attenzione, tutte le camicie nere dell'alto Po Pavese si concentrano in Milano. E dico, allora va sul serio questo. E che cosa era successo invece? Lo sapremo dopo, noi organizziamo, poi naturalmente prendiamo tutte le disposizioni per organizzarci. Lui invece era in prefettura e stava preparando la fuga con i tedeschi. E lì noi la prendemmo, entrammo alla sera in prefettura, lui era già fuggito con la colonna tedesca, e mi raccontarono che Borsani, il cieco di guerra, accompagnato dalla moglie, non è vero, si era avvicinato alla macchina dove stava salendo Mussolini, e gli dice, Duce, no, restate qui, non traditici, restate qui a combattere con noi, combatteremo sino all'ultimo, ma non potete fuggire. Lui diede una scrollata di spalle alla moglie, lei l'ha detto a lui, l'ha detto allora a voi, ci state tradendo.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia del mixaggio di Peter Bescapè, raccontiamo i giorni della liberazione di Genova, Torino e Milano.
6: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 12 e 23 minuti.
8: Radio Podcast, il meteo.
9: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
10: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
1: Chuck, undicesima scena. 25 aprile 45, ore 23:20. Radio Libera Genova annuncia che la maggior parte della città è stata liberata dai partigiani. L'Ossola, la Valsesia, la zona del Lago Maggiore e Novara sono nelle mani dei patrioti. Gli alleati conquistano l'aeroporto di Villa Franca, nei pressi di Verona. 26 aprile 1945, ore 4:30. Genova. Il capitano di vascello Max Bergenhaus, comandante delle forze tedesche al porto, si oppone all'ordine di resa del generale Meinhold. Lo condanna a morte in nome del Terzo Reich e ordina la resistenza ad oltranza. Genova, 26 aprile del 45, ore 9. Il democristiano Paolo Emilio Taviani annuncia alla radio che Genova è libera. Solo una parte degli ufficiali nazisti esegue l'ordine. I sappisti genovesi, con l'aiuto delle brigate di montagna arrivate in forza in città, attaccano i tedeschi nella zona portuale. Chuck, dodicesima scena. Torino, 26 aprile del 45, mattina. Inizia l'insurrezione. A ovest della città, due divisioni tedesche al comando del generale Schlemmer impediscono l'intervento delle formazioni partigiane di montagna. Le SAP operaie prendono il controllo dei ponti sul Po. Chuck, tredicesima scena. Genova, 26 aprile del 45, ore 22. Dopo duri combattimenti al porto, i tedeschi alla fine sono costretti alla resa finale. 2000 prigionieri e un ingente bottino bellico. Avanguardie motorizzate della quinta armata americana entrano a Nervi. Chuck, 14ª scena, Torino, 27 aprile 45, mattina. I partigiani espugnano il fortilizio delle Brigate Nere, la caserma di Via Asti. I tedeschi si rinserrano nel centro della città, in un quadrilatero formato da Corso Vittorio Emanuele, Via Arcivescovado, Via 20 Settembre, Corso Galileo Ferraris. Chuck, 15ª scena. Musso Dongo, 27 aprile 45, ore 16. I partigiani catturano Benito Mussolini. Urbano Lazari, Bill, commissario della Brigata Becker, lo scorge su un camion. Indossa una divisa della milizia e porta un cappotto della Wehrmacht. Nella stessa colonna si trovano gli alti gerarchi. I partigiani li privano di denaro, oro e sterline. Mussolini viene portato al municipio e verso le 17 trasferito alla caserma della Guardia di Finanza di Germasino. Chuck, 16ª scena. Milano, 27 aprile del 45, ore 20:30. La notizia della cattura di Mussolini arriva alla sede del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà. Il comando ordina a Walter Audisio Valerio di applicare il decreto del CNAI che prevede la condanna a morte per Mussolini. Valerio parte per Dongo con un gruppo di partigiani. Chuck, 17ª scena. 27 aprile del 45 è notte. A Torino le truppe tedesche rompono l'accerchiamento partigiano e raggiungono a nord-est l'autostrada per Milano. I partigiani liberano Arona, Vercelli, la provincia di Varese e la frontiera italo-svizzera da Como a Domodossola per circa 75 km. Colonne americane si avvicinano a Brescia, già in mano ribelle. Rafforzate le teste di ponte oltre l'Adige, le truppe alleate puntano sul Trentino. Tre quarti di Berlino sono ormai nelle mani dei sovietici. La terza armata americana raggiunge il confine cecoslovacco. Chuck, 18ª scena. Torino, 28 aprile del 45, mattina. Arrivano le formazioni partigiane di montagna. Sono la 7ª divisione Garibaldi e la 3ª Giustizia e Libertà, la divisione autonoma di Enrico Martini, detto Mauri. Chuck, 19ª scena. 28 aprile del 45, sera. Gli alleati entrano a Alessandria, Vicenza, Padova, Rovigo, raggiungono la frontiera a Chiasso. A Berlino le truppe di Zhukov avanzano a nord, quelle di Konev da sud e ormai sono prossime al Reichstag e al bunker della cancelleria dove Hitler resiste. La 7ª armata americana è a 40 km da Monaco di Baviera. Chuck, 20ª e ultima scena. 28 aprile del 45. A Giulino di Mezzegra vengono fucilati Benito Mussolini e Claretta Petacci. A Milano, 29 aprile del 45 alle 3, i corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti vengono trasportati su un camion fino a Milano e scaricati in piazzale Loreto. I cadaveri vengono appesi alla tettoia di un distributore di benzina, esposti per quasi tutta la giornata all'oltraggio della folla, nello stesso luogo dove un anno prima 15 prigionieri politici venivano fucilati da un plotone della Legione Ettore Muti per ordine del comando tedesco di Milano. La scena è orribile e sarà criticata anche da alcuni vertici della resistenza come Sandro Pertini. Intanto gli alleati entrano a Milano già liberata dalla popolazione. Il 30 aprile del 45, Hitler, Eva Braun, Goebbels e la sua famiglia si uccidono nel bunker della cancelleria a Berlino. I sovietici sono ormai a poche centinaia di metri di distanza. In Italia, la 92ª divisione della quinta armata americana raggiunge Torino, mentre a est unità del secondo corpo americano raggiungono Treviso. Prosegue la marcia delle unità del 13° corpo britannico verso Trieste. L'Italia è ormai liberata.
11: Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Daquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
12: Il CLN Alta Italia,
11: dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi. Qui Radio Milano Liberata.

in nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.

0: Cosa significa parlare oggi di liberazione, di resistenza, di lotta al fascismo e del ritorno di vecchie ideologie abbattute dalla storia? Soprattutto, che cosa è accaduto, ci chiedevamo, in Italia tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45? Una guerra civile oppure una guerra di liberazione contro la dittatura fascista e l'occupazione tedesca? I termini sono importanti per definire l'esito della storia. La guerra civile è un conflitto armato nel quale le parti belligeranti appartengono alla popolazione di un unico paese. In Inghilterra nel 1642-1660, negli Stati Uniti 1861-1865, in Spagna tra il 1936 e il 1939 si sono effettivamente combattute vere guerre civili. Tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45 il nostro paese è invece occupato dalle forze armate della Germania nazista e il nostro territorio si trasforma in una sorta di distretto militare alle dirette dipendenze di Adolf Hitler tramite la Repubblica Sociale Italiana di Benito Mussolini, un protettorato tedesco, mettiamola così, sfruttato dai nazisti per legalizzare alcune loro annessioni e per ottenere manodopera a basso costo. In Italia si è dunque combattuta una guerra di liberazione contro la dittatura nazista e fascista, organizzata sul piano logistico e militare da tutti i partiti e movimenti antifascisti italiani, comunisti, socialisti, democristiani, azionisti, demolaburisti, monarchici, anarchici, e da soldati ufficiali del disciolto esercito italiano dopo l'8 settembre 1943. Una guerra di liberazione riconosciuta e sostenuta dalle forze anglo-americane fino alla vittoria finale. Ecco a cosa è servito un racconto come quello che avete sentito, per narrare la vita di uomini e di donne che con le loro azioni coraggiose hanno cambiato il corso e il senso della storia, e per smontare, pezzo dopo pezzo, attraverso l'oggettività della documentazione orale e scritta, la forza delle parole, le tesi del nuovo revisionismo. Soprattutto serve per trasferire alle nuove generazioni la memoria di migliaia di persone che hanno pagato anche con la vita il prezzo delle loro idee di democrazia e di libertà. Almeno 45.000 partigiani civili italiani morti in combattimento oppure fucilati dopo atroci torture, 22.000 mutilati e invalidi, 45.000 soldati uccisi in azioni, quelli che dopo il 3 settembre 1943, con il breve armistizio di Cassibile, decidono di schierarsi contro i nazifascisti, 34.000 nell'esercito, 9.000 in marina, 2.000 nell'aviazione, 20.000 soldati morti nei combattimenti poco dopo l'armistizio, 13.400 nei trasporti in mare e ancora 10.000 militari assassinati nei Balcani, 9.500 soldati e 390 ufficiali della 33esima divisione fanteria Acqui del generale Antonio Gandin impegnata a Cefalonia, Corfù, Zante, annientata dai nazisti, 650.000 soldati rinchiusi nei lager per essersi rifiutati di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, 40.000 sterminati, come altri 36.000 civili, 15.000 tra civili, partigiani, simpatizzanti della resistenza, trucidati nelle 2.274 stragi naziste e repubblichine avvenute in Italia. Di questa resistenza al fascismo hanno fatto parte certamente le migliaia di internati militari italiani di cui ha fatto parte il padre del giornalista Marco Brando, presidente della sezione milanese dell'ANEI.
1: Le persone deportate in Germania erano praticamente un quarto degli effettivi dell'esercito italiano nel settembre del 43. 650.000 di questi 800.000 deportati rifiutarono l'adesione alla Repubblica Sociale e diventarono i cosiddetti schiavi di Hitler, nel senso che non furono neppure riconosciuti come prigionieri di guerra, quindi la Croce Rossa Internazionale non poteva controllare che cosa facessero a queste persone. Furono schiavizzati senza cure mediche, con poco cibo, come schiavi nelle fabbriche, nei campi della Germania, visto che gli uomini tedeschi erano al fronte, e 80.000 morirono uccisi, assassinati, fucilati, massacrati, morirono di malattie, di stenti. Varie volte gli emissari di Mussolini cercarono di convincerli, tornando da loro man mano che le condizioni peggioravano, di arruolarsi nelle truppe della Repubblica Sociale Italiana, ma questi rifiutarono e quindi rimasero lì per 2 o 3 anni, alcuni poi rimasero anche fino al 47, perché 47-48, perché quelli che erano finiti nella zona poi occupata dai russi faticarono ancora di più a tornare, alcuni furono scambiati ancora per fascisti e finirono nei gulag sovietici. È una storia drammatica che tra l'altro ha coinvolto persone molto famose in Italia. Successivamente pensiamo a Guareschi, insomma, che tutti conoscono per Peppino, Don Peppino e Don Camillo, Peppone e Don Camillo, scusate, oppure Gianrico Tedeschi, l'attore molto famoso, scomparso pochi anni fa, a un secolo di vita, e via di questo passo. Diciamo che adesso, nel dopoguerra, furono praticamente dimenticati, perché per ragioni politiche, da un lato, perché si doveva parlare soltanto della resistenza, quella dei partigiani. I partigiani furono poco meno di 250.000 in Italia, forse pure meno, perché poi, come sappiamo, nel dopoguerra tutti si scoprirono partigiani, ma quelli che lo fecero effettivamente furono meno di quanti lo dichiararono. L'esercito anche italiano di liberazione, che affiancò gli alleati nel risalire la penisola, erano 350.000 persone, un altro capitolo della storia della resistenza che si ricorda poco. Però ecco, diciamo che gli internati militari italiani sono stati dimenticati almeno fino alla fine degli anni Ottanta, e solo successivamente è stata riscoperta la loro storia. Soltanto nel 2007 si è cominciato a dare una medaglia ai reduci, quando ormai insomma erano quasi tutti novantenni. Mio padre per esempio se n'è andato nel 2004 e la medaglia l'ha ottenuta 3 mesi fa in occasione della giornata della memoria. Alessandro Natta, futuro segretario del Partito Comunista Italiano, scrisse un libro nel 1954 come ex Simi, e lo stesso PC decise, la casa invece del PC, di non pubblicare il libro, che è uscito solo alla fine degli anni 90 con Einaudi. Diciamo che è un capitolo della nostra storia che tuttora è pressoché sconosciuto, e noi vogliamo cercare di ricordare invece l'eroismo di questa obiezione di coscienza di massa che spinse 650.000 ragazzi, perché erano ragazzi di 21, 22, 23 anni, c'era anche qualche quarantenne, ma diciamo che erano ragazzi cresciuti sotto il regime, che a un certo punto decise di dire no, di non obbedire più, di non combattere più, di non credere più nel fascismo, e pagarono con la loro vita in molti casi, oppure tornarono.
0: Perché è stata dimenticata questa storia in quegli anni? Lei dice sul piano politico, ma quella storia è una storia, a mio avviso, ancora estremamente attuale, viste le polemiche tra fascismo e postfascismo e antifascismo, perché secondo me queste migliaia di persone che erano state internate nei lager nazisti erano antifascisti.
1: Sì, cioè io dico sempre che pensiamo cosa succederebbe oggi se venissimo a sapere che per esempio 1.000 soldati impegnati in una delle terribili guerre in corso in questo momento, dicessero: guardate, noi basta, ci rifiutiamo di combattere. Se lo facessero anche solo in 1000, ma anche in 500, finirebbero sulle prime pagine di tutti i giornali. Se su uno dei fronti aperti anche nei nostri dintorni 1000 soldati o combattenti di qualche milizia più o meno fanatica decidessero di non collaborare più con i loro capi. 1000, e finirebbero sulle prime pagine. Qui parliamo di 650.000 persone che per la prima volta, forse nella storia, ecco, credo, non ricordo fenomeni simili nella storia, perlomeno negli ultimi secoli, medioevo incluso, un tot di soldati decide di non combattere, un tot che rappresentava il 20% delle forze armate italiane.
0: Ed è stato importante il ruolo dei carabinieri, come conferma il tenente colonnello Raffaele Gesmundo, capo sezione della direzione dei beni storici dell'arma dei carabinieri.
2: Allora, sicuramente furono quasi la totalità dei carabinieri che faceva servizio sul territorio italiano, che chi in una maniera e chi in un'altra contribuì a quella che fu la guerra di resistenza, la lotta di liberazione. Ma mi consenta una premessa. Dobbiamo capire quello che era lo spirito che attraversava e che animava le fila delle migliaia di carabinieri che si trovavano ad affrontare quei terribili mesi della nostra storia. E quindi partirei da una considerazione più di carattere generale, tenendo proprio presente che quello fu un periodo molto tormentato per tutti gli italiani, quindi i carabinieri compresi, e le cui scelte personali furono spesso fortemente condizionate da eventi molto travolgenti. I carabinieri reali, che sin dalla loro fondazione nel 1814 erano fortemente radicati sul territorio, ebbero in quel periodo grosse sollecitazioni da parte di tutti, dai cittadini che avevano bisogno di protezione, dai partigiani che richiedevano collaborazione, dai militari alleati, i soldati sbandati, gli ex prigionieri alleati, i militari tedeschi e anche i militi fascisti, che pretendevano una rigida osservanza di quelle che erano le prescrizioni. Ma i carabinieri riuscirono a rispondere sempre, anche se in maniera differente, perché la verità è che il più delle volte dopo l'armistizio vennero a mancare gli ordini, e quindi le scelte che furono fatte erano dettate dal senso del dovere e dal senso dello Stato, oltre che dalla coscienza di ciascun militare. Quindi ci fu chi cercò di garantire un minimo di assistenza a favore della popolazione, che chiedeva nelle città così come nelle campagne l'aiuto a una delle pochissime istituzioni che in tutti i modi aveva cercato di rimanere al proprio posto a tutela dei cittadini inermi. Ci fu invece poi chi appoggiò fortemente il movimento partigiano e gli fornì per quanto più possibile supporto e assistenza. Ci furono anche carabinieri che a loro volta costituirono essi stessi o fecero parte di bande partigiane e chi poi prestò la sua opera a favore degli alleati nell'avanzata verso la liberazione del paese. Quindi abbiamo una multiforma di partecipazione a quella che fu la resistenza italiana, e tutto questo possiamo dire che ebbe inizio sicuramente all'indomani dell'arresto del Duce, perché i carabinieri furono protagonisti di quella pagina di storia in cui il tenente colonnello Giovanni Frignani, i capitani Raffaele Aversa e Paolo Vignieri procedettero ad arrestare il Duce all'uscita del colloquio col sovrano dall'allora Villa Savoia. Questo perché il re si fidava dei carabinieri e affidò loro questo delicatissimo compito. Tutto quello che avvenne dopo è storia, nel senso che i tedeschi, da quell'episodio in poi, unitamente ad altre circostanze, perquisizioni ai gerarchi fascisti e qualche altro episodio, iniziarono a vedere i carabinieri sicuramente con un occhio particolare. Non erano più ritenuti affidabili alleati, ma anzi li tenevano sicuramente con una certa considerazione e li guardavano con, diciamo così, un occhio diffidente. Contemporaneamente a Monte Rotondo, sempre vicino a Roma, sempre in quelle ore, i carabinieri si distinsero nella difesa del quartier generale dell'esercito. Quindi ci fu una attiva risposta. Possiamo anche dire che la scintilla forse fu proprio quella che innescò questo spirito di resistenza e questo spirito di collaborazione anche con le bande clandestine, con chi organizzò bande partigiane, anche in quello che furono le quattro giornate di Napoli. Ricordiamo che i carabinieri a Napoli erano già stati protagonisti di violenti scontri con i tedeschi nei primissimi giorni dopo l'armistizio, quindi parliamo del 10 e 12 settembre, e non possiamo non ricordare il sacrificio di 14 carabinieri che facevano parte della stazione di Napoli Porto, che furono trucidati a Teverola proprio perché si opposero ai tedeschi nella difesa del Palazzo del Telegrafo di Napoli. Dopo qualche giorno i carabinieri appoggiarono senza riserve l'insurrezione popolare, che nelle quattro giornate, appunto, quelle che andarono dal 27 al 30 settembre, portarono poi alla liberazione della città partenopea.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 13:35.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese e provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Vi

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: hate that it's true, I'm still in love with you.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 15.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Questa storia parte dall'11 aprile 2006, il giorno in cui a Corleone viene arrestato dalla polizia Bernardo Provenzano. Al momento dell'arresto, il capo di Cosa Nostra a Provenzano si nasconde in una masseria. Si trova solo e in completo relax. È al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine. Provenzano, detto Binnu, indossa jeans e maglioncino, tre croci al collo, la pelle tirata e il fisico asciutto. Provenzano tenta di chiudere la porta a vetri, poi sfondata con la forza dai poliziotti. Alla fine il boss alza le braccia in segno di resa e viene ammanettato. Il blitz viene effettuato dagli uomini della squadra mobile di Palermo, diretti da Giuseppe Gualtieri, con lo SCO di Roma. Nicola Cavalieri è il direttore allora della sezione anticrimine della polizia.
4: L'arresto è avvenuto nelle campagne di Corleone, in una masseria dove c'era solamente il proprietario e il latitante, che naturalmente non ha opposto alcuna resistenza. Gli uomini, che hanno agito in modo estremamente professionale, non hanno dato il

0: ultimo segmento investigativo che ci ha portato nel territorio di Corleone. Attività investigativa che si concretizza nel seguire quei famosi pizzini, questa volta accompagnati con dei sacchetti, quindi tra virgolette un po' più facile per noi da seguire. Abbiamo ricostruito quest'ultima catena di trasmissione di messaggi, di poste, di sacchetti, che ci ha portato, dopo una serie di individuazioni di favoreggiatori, all'individuazione di questo casolare di montagna. Perché avevamo il sospetto che la roba finisse là sopra. Qualche giorno di osservazione che il casolare completamente appariva disabitato, non filtrava nessuna luce, quindi per noi era veramente difficile poter immaginare la presenza del latitante all'interno. Per cui abbiamo dovuto attendere, come dire, che la catena di pizzini che noi avevamo individuato, di sacchetti, arrivasse alla meta finale.
1: Michele Prestipino, allora sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, da anni era sulle tracce di Bernardo Provenzano. Per lui l'arresto del boss è anche una vittoria personale.
2: La cattura di Bernardo Provenzano è il risultato di un'attività investigativa compiuta dalle forze dell'ordine e ovviamente anche dalla Polizia di Stato, che è giunta sull'obiettivo alla fine, e da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che è durata molti anni. In questi anni è stato ricostruito molto della vita e delle relazioni che ha intessuto Bernardo Provenzano con il mondo ovviamente di Cosa Nostra e con altri settori della società siciliana, e queste emergenze, queste acquisizioni hanno consentito diciamo progressivamente di stringergli il cerchio intorno, di come si dice levargli l'acqua intorno e quindi di giungere alla sua cattura. È frutto di lunghe e complesse indagini ed è un risultato davvero eccezionale. Che Bernardo Provenzano fosse vivo e fosse assolutamente operativo e fosse il capo di Cosa Nostra, noi lo sapevamo da tempo, perché è da tempo che con le nostre indagini seguiamo la sua attività, seguiamo diciamo il filo di questi famosi bigliettini con i quali lui ha nel corso di questi anni continuato a dirigere l'organizzazione mafiosa, ha continuato a esserne il capo. Provenzano era vivo e lo abbiamo dimostrato catturandolo.
1: 11 aprile 2006, proprio davanti alla questura di Palermo, in centinaia applaudono la polizia e fischiano Bernardo Provenzano, ormai nelle mani dello Stato. Sono in gran parte giovanissimi militanti delle associazioni antimafia siciliane. Ma in quella euforia generale c'è qualcosa di strano. Per Bernardo Provenzano, come è stato possibile vivere in un casolare a 7 km da Corleone in condizioni di vita da contadino? La rete degli appoggi è stata certamente più ampia di quella scoperta con gli arresti dell'aprile 2006 e con le successive operazioni. Piero Grasso era a quel tempo il procuratore nazionale antimafia.
3: Se non si entra dentro Cosa Nostra, non si capisce cosa è questa organizzazione, che è un'organizzazione sui generis, non si può comprendere perché per tanto tempo un uomo si riduca in quelle condizioni, a vivere in quelle condizioni, pur essendo a capo dell'organizzazione fra le più potenti, diciamo, del mondo, ma più potenti perché ha una forza irresistibile nel momento in cui decide della vita di un uomo, se la vita di un uomo non vale nulla rispetto agli interessi dell'organizzazione. Questa è la vera forza e la vera potenza. Poi tutto il resto viene da sé, il potere economico e quant'altro. Però diciamo che questa vita, questo modo di vivere era funzionale al mantenimento di una direzione dell'organizzazione. Quindi io non mi meraviglio di una cosa del genere, assolutamente. Io vedo il capo si assume la responsabilità di continuare a dirigere l'organizzazione da un punto di vista strategico. E

0: vedo quindi la assoluta coerenza con quello che le origini contadine che ti portano a vivere in maniera molto semplice e però a gestire comunque un potere molto forte.
1: Resta dunque inspiegabile una latitanza di così tanti anni in una zona così circoscritta della Sicilia, ancora Piero Grasso.
0: Non si cerca da 42 anni Provenzano. Provenzano si è incominciato seriamente a cercare dopo gli arresti di Bagarella e di Brusca, di Giovanni Brusca, cioè 95-96, perché in quel momento si è avuto la notizia che era diventato lui adesso il vero capo, colui che dirigeva l'organizzazione. Quindi diciamo, intanto dobbiamo dire che non è 42 anni che si cerca, forse se si fosse cercata anche prima non saremmo arrivati a tante stragi, a tante cose. Ma detto questo, lo Stato continua a contrastare sul territorio la mafia con tutti i suoi mezzi. Adesso questa operazione è stata veramente un'operazione di alta tecnica investigativa, fatta senza collaboratori, fatta senza intercettazioni, fatta senza altre influenze esterne. È stata fatta seguendo sul territorio, attraverso anche strumenti e tecnologie d'avanguardia, ma sostituendo agli uomini magari le tecnologie, comunque un'indagine veramente che dovrà fare scuola. Io penso alle telecamere nascoste sottoterra o in mezzo alle pietre per cercare di riprendere non visti certi passaggi, certi movimenti, certi comportamenti.
1: Per Piero Grasso la latitanza di Berardo Provenzano è stata certamente favorita da appoggi di imprenditori e di politici.
2: Proprio indagando sulla ricerca di Provenzano abbiamo scoperto tutto un mondo attorno a lui, fatto da imprenditori, da tecnici, fatto da professionisti, fatto anche da politici.
1: Ma cos'era la mafia a Palermo e provincia dopo la cattura di Bernardo Provenzano, ancora a Piero Grasso?
3: È un'organizzazione unica, anche se altre organizzazioni cercano di imitare il modello, non solo organizzazioni italiane ma anche straniere, perché è un modello che alla fine è vincente soprattutto quando non diventa visibile, soprattutto quando non attacca rappresentanti dello Stato, non commette omicidi eccellenti e agisce sotto traccia. E questo modello comporta l'infiltrazione nelle istituzioni, nell'imprenditoria, nel commercio, nelle attività anche della politica. E quindi questo metodo, questo sistema mafioso è certamente un sistema che coinvolge non solo gli appartenenti all'organizzazione ma anche parti della società, e questa è la forza dell'organizzazione.
1: Come nel passato, sono sempre i latitanti a gestire gli affari illeciti di Cosa Nostra, traffico di droga e armi, soprattutto appalti. Dopo l'arresto di Bernardo Provenzano viene arrestato anche Sandro Piccolo. Cresciuto nel difficile quartiere palermitano dello Zene, figlio del super boss di Cosa Nostra, Salvatore Piccolo, a soli 16 anni, Sandro Piccolo si trova coinvolto con due suoi amici in una sparatoria con le forze dell'ordine, durante la quale uno dei suoi due compagni, anche egli appena sedicenne, rimane ucciso. I tre giovani sono a bordo di una Fiat Uno, poi risultata provento di furto perpetrato mesi prima. La banda inizia a tallonare un furgone portavalori quando una volante della polizia li insegue. Uno dei ragazzini punta fuori dal finestrino una pistola a giocattolo e tanto serve per far culminare l'inseguimento con una sparatoria in cui perde la vita il sedicenne. Lo piccolo e l'altro compagno ferito alla fine del conflitto a fuoco tentano di fuggire, ma vengono bloccati e arrestati. Per lunghi anni viene classificato al 16° posto nell'elenco dei latitanti più pericolosi d'Italia del Ministero dell'Interno ed è arrestato il 5 novembre 2007 insieme al padre a Giardinello. A quel tempo Sandro Lo Piccolo è il vice dell'organizzazione, designato come uno dei possibili eredi del padre nel momento in cui quest'ultimo avesse dovuto abbandonare. Nonostante la giovane età è già al vertice di alcune branche dell'organizzazione nel settore dello spaccio di stupefacenti nel campo delle estorsioni. Dal 2017 è detenuto nel penitenziario dell'Aquila. Poi c'è Giuseppe Falsone, nato il 28 agosto del 70 a Campobello di Licata. È accusato di associazione mafiosa, omicidio, traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Falsone era nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia del Ministero dell'Interno da gennaio del 99 fino all'arresto avvenuto a Marsiglia il 25 giugno 2010. Infine c'è Maurizio Di Gati, nato il 7 ottobre del 66 a Racalmuto. Era ricercato dal 99 per omicidio, associazione mafiosa, truffa. Viene fermato nel novembre 2006 ed ora è formalmente un collaboratore di giustizia. Ma al di là di Lo Piccolo, Falsone, Di Gati e altri pesci piccoli, il personaggio più importante della vecchia Cosa Nostra tragista restava Matteo Messina Denaro. Nel 93 era stato inserito nella lista dei 10 latitanti più ricercati al mondo, rimanendo tale per quasi 30 anni fino al giorno del suo arresto, avvenuto il 16 gennaio 2023 nei pressi di una clinica privata di Palermo. Il 25 settembre del 2023, 8 mesi dopo la cattura, malato di cancro, muore all'Aquila, dove era stato trasferito dopo essere stato arrestato. Matteo Messina Denaro, Giuseppe Falsone, Sandro Lo Piccolo, Maurizio Di Gati e altri ancora sono stati alcuni dei latitanti che le forze di polizia hanno cercato e poi trovato in provincia di Palermo, in Sicilia. Oltre agli affari illegali che Bernardo Provenzano gestiva dalla sua masseria, hanno ereditato il sistema arcaico ma efficace dei pizzini. Piero Grasso si è dato una spiegazione plausibile.
3: Io penso che questo metodo, che è risultato vincente, possa continuare ad essere usato da altri latitanti illustri quantomeno, e quindi è possibile che si continui su questo metodo dei pizzini, evitando altre tecnologie più moderne che presentano fattori di rischio per essere rintracciati.
1: La forza dell'antimafia era ed è ancora concentrata nella capacità di comprendere le trasformazioni della piovra, i suoi legami con il territorio, i contatti con la politica locale e nazionale. Piero Grasso ne è consapevole e guarda avanti.
3: Le indagini continuano e certamente c'è una destrutturazione dell'organizzazione, un momento di difficoltà, e proprio questo dovrebbe essere il momento in cui intensificare l'attività di indagine e l'attività di repressiva, per evitare che, come in passato, Cosa Nostra possa riorganizzarsi, ristrutturarsi e riprendere come prima.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio di Peter Bescapè, continuiamo a seguire la scia investigativa che da Bernardo Provenzano ci porterà all'arresto di Matteo Messina Denaro.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 15 e 18 minuti.
6: Radio Podcast. Il meteo.
7: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
8: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
1: La scia investigativa porta al 2023, cioè all'arresto e alla morte di Matteo Messina Denaro, Grigio, uno dei carabinieri impegnati nelle operazioni contro il boss, mostra alla TG5 un video inedito su Messina Denaro.
9: Questo video riguarda una perquisizione che è stata fatta in occasione dell'arresto di Messina Denaro Rosalia. In questa occasione noi abbiamo rinvenuto alle spalle di un mobile che era posto di fronte ad una botola, ad un pannello. Abbiamo rinvenuto questo vano, un vano che consentiva probabilmente di ospitare una persona. Ecco, qua si vede un tubo che dovrebbe essere un tubo per poter respirare all'interno quando viene chiuso il pannello.
10: Il suo nome di battaglia è Grigio, è un luogotenente del Crimor dei Carabinieri del ROS, una struttura speciale che pedina, intercetta, dà la caccia ai latitanti. Ci lavora da 30 anni, tanto quanto ci è voluto per prendere Matteo Messina Denaro. In questo video, che vi mostriamo in esclusiva, ecco il nascondiglio scoperto nella casa di Castelvetrano dove viveva la famiglia. Si pensa che venisse usato già dal padre, Francesco Messina Denaro, quando era ricercato. Era un nascondiglio temporaneo, sfruttato quando c'erano perquisizioni nella loro abitazione. Grigio per la prima volta ci parla anche del retroscena che risulterà determinante per la cattura del boss. Era il 6 dicembre scorso, durante la perquisizione a casa della sorella Rosalia, nella gamba cava di una sedia.
9: Abbiamo rinvenuto dei foglietti di carta occultati, poi il lavoro successivo ci ha fatto capire che era effettivamente qualcosa di importante, che poteva cambiare tutto.
10: Scoprono così che il boss è malato, è stato operato e che si fa chiamare Andrea Bonafede con tanto di carta di identità fasulla. Lo arresteranno un mese e 10 giorni dopo.
9: Si chiude un cerchio, si chiude un'epoca. Era importante che fosse catturato perché anche le istituzioni dovevano dare questo segnale.
10: Ma il lavoro dei carabinieri del Crimor non finisce qui, perché la mafia non è morta e c'è un dopo Messina Denaro da tenere sotto controllo.
9: Il lavoro futuro sarà comunque andare alla ricerca di quella che sarà l'evoluzione del fenomeno mafioso, cioè capire cosa ci sarà dopo, perché sicuramente non possiamo abbassare la guardia. Questa non è la fine di tutto, è la vittoria di una battaglia importante, ma non si conclude tutto qua.
1: Matteo Messina Denaro è il quarto di 6 figli di Francesco Messina Denaro e di Lorenza Sant'Angelo. Dopo le scuole medie si iscrive all'Istituto Tecnico Commerciale, ma si ferma al terzo anno, tenta di riprendere gli studi in un secondo tempo, ma viste le notevoli disponibilità economiche del padre, smette di proseguirli. La sua carriera scolastica finisce nel dicembre 1982. Possiede quindi solamente come titolo di studio il diploma di terza media, ma parecchi anni più tardi ammette in uno dei pizzini spediti all'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, che avrebbe voluto conseguire una laurea. Messina Denaro svolge l'attività di fattore presso le tenute agricole della famiglia Dalì Staiti, già proprietari della banca Sicula di Trapani, all'epoca il più importante istituto bancario privato siciliano, e delle Saline di Trapani. Il suo padrino di cresima è Antonino Marotta, uomo d'onore ed ex affiliato alla banda di Salvatore Giuliano, coinvolto anche nella misteriosa morte del bandito avvenuta nel 50. Dalla relazione con Franca Lagna nel dicembre del 96 nasce Lorenza, che da piccola vive in casa della madre del boss, Lorenza Sant'Angelo, scegliendo poi di prendere il cognome della madre. Tra le altre relazioni del boss c'è quella con Maria Mesi, allacciata durante la latitanza, interrotta quando si rende conto che i magistrati e forze dell'ordine sono sulle sue tracce. La Mesi viene anche arrestata per favoreggiamento nel 2000 e nel corso dell'operazione vengono scoperti due covi di Messina Denaro vicino a Bagheria e Brancaccio, quest'ultimo messo a disposizione dai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. La polizia trova anche alcune lettere d'amore che la Mesi scambia con il latitante e per queste ragioni l'anno successivo viene condannata a 3 anni di carcere insieme al fratello Francesco. Inoltre nel luglio 2006 gli inquirenti trovano altre lettere d'amore di Maria Mesi a casa di Filippo Guttadauro, che ha l'incarico di consegnarle alla fine al cognato Messina Denaro. Messina Denaro comincia a delinquere da giovanissimo e nel 1989 viene denunciato per associazione mafiosa perché è ritenuto coinvolto nella sanguinosa faida tra i clan Accardo e Ingoglia di Partanna. Nel febbraio del 1991 elimina Nicola Gonzales, un dipendente di un albergo di Selinunte, che si era lamentato con la segretaria austriaca di cui si era infatuato e che era anche l'amante di Messina Denaro, di quei mafiosetti sempre tra i piedi, che aveva incautamente diffuso la voce secondo la quale li avrebbe tenuti lontani una volta che sarebbe diventato direttore. Matteo Messina Denaro ricopre di fatto il ruolo di capo della cosca di Castelvetrano e del relativo mandamento alleato dei corleonesi già alla guerra di mafia dei primi degli anni Ottanta. Con il padre praticamente estromesso da una salute cagionevole, tocca infatti a Matteo prendere le redini della cosca. Negli anni successivi il collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio, che è anche il primo a parlare del suo ruolo all'interno di Cosa Nostra, parla di un giovane rampante, anche se non è già capo, e suo padre gli ha dato un'ampia delega di rappresentanza nel mandamento. Dunque, nei primi mesi del 92, Messina Denaro fa parte di un gruppo di fuoco composto da mafiosi di Brancaccio e della provincia di Trapani, inviato a Roma per compiere postamenti nei confronti del presentatore televisivo Maurizio Costanzo e per uccidere Giovanni Falcone e il ministro Claudio Martelli facendo uso di Kalashnikov, fucili e revolver procurati dallo stesso Messina Denaro. Qualche tempo dopo però il boss Salvatore Riina chiede il rientro del gruppo di fuoco perché intende eseguire diversamente l'attentato contro Falcone. Su ordine di Totò Riina, Messina Denaro partecipa alla faida mafiosa di Alcamo con un centinaio di uccisioni lupare bianche contro il clan Stidaro dei Greco e nel luglio del 92 è anche tra gli esecutori materiali dell'omicidio di Vincenzo Milazzo, capo della cosca di Alcamo. Pochi giorni dopo Messina Denaro strangola perfino anche la compagna di Milazzo, Antonella Bonomo, incinta di 3 mesi. I 2 cadaveri poi vengono seppelliti nelle campagne di Castellammare del Golfo. Il 14 settembre del 92 Messina Denaro, insieme a Leo Luca Bagarella e Giuseppe Graviano, fa anche parte del gruppo di fuoco autore del fallito attentato contro il vicequestore Calogero Germanà a Mazara del Vallo. Il 28 novembre 2013 il collaboratore di giustizia Nino Giuffrè riferisce che l'archivio di Totorina, trafugato dal covo del boss nel gennaio del 93 dopo il suo arresto, sarebbe finito in parte nelle mani di Matteo Messina Denaro, vero e proprio pupillo del boss corleonese. Il 19 settembre 2015 il pentito Gioacchino La Barbera confessa di aver consegnato personalmente a Messina Denaro una Volkswagen Golf abitualmente utilizzata da Rina, con all'interno un carteggio segreto prelevato dalla cassaforte del boss. Dopo l'arresto di Rina, Messina Denaro si dice favorevole alla continuazione della strategia degli attentati dinamitati insieme ai boss Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca e ai fratelli Graviano. Messina Denaro mette infatti a disposizione un suo uomo, Antonio Scarano, spacciatore di droga di origini calabresi e residente a Roma, per fornire supporto logistico al gruppo di fuoco palermitano che compie gli attentati dinamitati a Firenze, Milano e Roma, 10 morti, 106 feriti, oltre a danni al patrimonio artistico. Secondo il pentito Giovanni Brusca, è Messina Denaro a scegliere gli obiettivi degli Uffizi e San Giovanni in Laterano per la sua competenza nel campo delle opere d'arte. Nell'estate del 93, mentre sono in corso gli attentati dinamitati, Messina Denaro va in vacanza a Forte dei Marmi insieme ai fratelli Graviano e le rispettive compagne. Da allora si rende formalmente irreperibile, dando così inizio alla sua lunghissima latitanza, perché nei suoi confronti viene emesso un mandato di cattura per un quadruplice omicidio commesso nell'89 sulla base delle accuse del collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio. L'operazione Petrov del marzo del 94, scaturita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pietro Scavuzzo, fa emergere il suo ruolo all'interno di Cosa Nostra Trapanese. Con l'operazione Omega, portata a termine dai carabinieri nel gennaio 96, vengono emesse 80 ordinanze di custodia cautelare sulla base delle accuse dei collaboratori di giustizia Antonio Patti, Salvatore Giacalone, Vincenzo Sinacori e Giuseppe Ferro, i quali ricostruirono più di 20 anni di omicidi avvenuti nel Trapanese. Nel 2000, alla conclusione del maxi processo Omega, Messina Denaro è condannato in contumacia alla pena dell'ergastolo. Nel novembre del 93 Messina Denaro è tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo per costringere il padre Santino a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci. Dopo 779 giorni di prigionia, il piccolo Di Matteo viene strangolato e il cadavere sciolto nell'acido. Nel 94 Messina Denaro organizza anche un attentato dinamitato contro il pentito Totuccio Contorno insieme a Giovanni Brusca. Tuttavia l'esplosivo collocato in una cunetta ai lati di una strada nei pressi di Formello, dove Contorno passava abitualmente, è scoperto dai carabinieri avvertiti dalla telefonata di un cittadino insospettito da alcuni movimenti strani. Per rispondere A regime del 41 bis erano sottoposti diversi boss mafiosi. Messina Denaro organizza l'omicidio dell'agente penitenziario Giuseppe Montalto. Viene freddato il 23 dicembre del 95 davanti a casa dei suoceri a Palma, una frazione di Trapani, mentre si trova in auto con la moglie, che peraltro tiene in braccio la figlia di appena 10 mesi ed è incinta della seconda. Grazie anche alle rivelazioni di Giovanni Brusca, Messina Denaro finisce sotto processo perché è sospettato di essere uno dei mandanti delle bombe di Roma, Firenze e Milano. Il 6 giugno del 98, a 5 anni dall'inizio della latitanza, è condannato insieme ai capi di Cosa Nostra. Gli ergastoli vengono poi confermati dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze il 13 febbraio 2001 e dalla Cassazione il 6 maggio 2002. Il 30 novembre 1998, dopo la morte del padre Francesco, Messina Denaro diventa capo mandamento di Castelvetrano e anche rappresentante della provincia di Trapani per Cosa Nostra. Il 16 gennaio 2023, dopo quasi 30 anni di latitanza, Denaro è arrestato dai carabinieri del ROS con la collaborazione dei GIS in via Domenico Lofaso, un vicolo nei pressi della clinica privata La Maddalena a Palermo, nel quartiere San Lorenzo. Il boss è in procinto di effettuare, sotto il falso nome di Andrea Bonafede, una seduta di chemioterapia. Messina Denaro, al momento dell'arresto, non oppone resistenza, conferma la sua identità. In manette finisce anche l'autista Giovanni Luppino con l'accusa di favoreggiamento. Subito dopo l'arresto, Messina Denaro è trasferito con un volo militare all'aeroporto di Pescara e da lì, nella casa circondariale dell'Aquila, sottoposto al regime carcerario articolo 41 bis. La scelta di questo penitenziario è dovuta alla presenza al suo interno di una sala di medicina oncologica dove il boss può proseguire le cure e alla vicinanza con Roma. Il 16 febbraio 2023, in collegamento dal carcere dell'Aquila dove è rinchiuso dopo l'arresto, il boss viene interrogato in un processo per estorsione aggravata dalla finalità mafiosa.
4: Ci sentite dall'Aquila?
11: Vi sentiamo benissimo, sì. Io attesto la presenza dell'imputato Messina Denaro Matteo, nato a Castelvetrano il 26/4 del 62. Sono garantiti tutti i diritti e non c'è nessun impedimento con l'UPG.
12: Va bene, e allora Messina Denaro, lei ci sente regolarmente? Sì. Va bene, allora iniziamo adesso l'interrogatorio, le chiediamo innanzitutto le sue generalità, ci dica nome, cognome, data di nascita e ora man mano le faremo le altre domande. Allora, lei è, lei è Messina Denaro Matteo, nato?
13: 26 aprile 1962.
4: Dove?
13: A Castelvetrano.
4: Ha dei soprannomi?
13: Mai, me li hanno appoggiato dalla tante, i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non abbiamo avuto mai soprannomi.
12: Va bene.
4: La sua residenza?
13: Non ce l'ho più da tanto tempo, perché so che il comune tanti anni fa mi ha cancellato. Proprio mi ha cancellato, io non so, io sono ormai, non lo so.
12: Vabbè, quindi privo di residenza.
4: La sua attività lavorativa?
13: Lavoravo in campagna, un agricoltore.
4: Dove esercitava la sua attività?
13: A Castelvetrano.
4: Il suo stato civile?
13: Civile. Ecco.
4: Le sue condizioni di vita dal punto di vista economico?
13: Non mi manca niente.
4: Il suo titolo di studio?
13: Terzo superiore, poi lo sono superato.
4: Quindi licenza media, sostanzialmente.
13: Sì, sì.
4: Ha beni patrimoniali?
13: Li avevo, ma li avete tolte tutti. E qualcosa io non lo dico, sarebbe da subito.
4: È sottoposto ad altri procedimenti
12: però
4: penali?
12: Però deve dire se li ha o non li ha. Quindi in questo momento, se non le viene indicato, non deve specificare quali sono questi beni, ma se ne ha o non ne ha.
13: Certo, se no come potevo vivere?
12: Va bene, quindi sì.
13: Sì, sì.
4: È sottoposto ad altri procedimenti penali?
13: No, lo so, ma penso di sì.
4: Ha riportato condanne?
13: Credo di sì.
1: Matteo Messina Denaro, durante l'interrogatorio in carcere davanti al GIP, ammette di aver ordinato il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, negando però di aver ordinato l'assassinio, attribuendo la responsabilità del delitto a Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia che dal 31 maggio 2021 torna poi alla fine in libertà. Denaro se ne va per sempre il 25 settembre 2023, portandosi dietro segreti importanti sulla sua latitanza e sul sistema mafioso. E alla fine, una vita tranquilla, il titolo del libro di Giacomo Di Girolamo dedicato proprio a Matteo Messina Denaro.
14: Ma è il dubbio che ci portiamo dietro con il dottor Occhi, che ci ha spinto poi a scrivere di fatto questo libro per Zolfo, Una vita tranquilla. Io insomma sono un po' il biografo di Messina Denaro, ho scritto tanti libri su di lui, ho approfondito tutti gli aspetti non solo della sua latitanza ma della storia criminale del mio territorio, che è la provincia di Trapani. Messina Denaro è stato un latitante mafioso doc, nel senso che, come tutti gli latitanti mafiosi, non si è mai spostato dal suo territorio, perché questo fa il capo mafia, ha un rapporto simbiotico col territorio, senza non esisterebbe il suo potere, e senza il boss anche il territorio sarebbe scoperto. Il problema è che per 30 anni ci hanno detto che era in giro per il mondo, che viveva in Australia come in Venezuela, che addirittura si era operato, aveva cambiato connotati, invece non aveva fatto nulla a Messina Denaro, aveva continuato la sua vita tranquilla, addirittura spostandosi a Campobello di Mazara, quindi insomma proprio nel centro del suo feudo, con personaggi che provvedevano al suo mantenimento assolutamente al di sotto di ogni sospetto, perché era gente con pedigree mafioso, e lui si spostava liberamente, addirittura si faceva avanti da Palermo per curarsi il suo tumore, tant'è che lui dirà: senza il tumore nessuno mi avrebbe mai preso, forse perché nessuno voleva davvero prenderlo.
1: Chi non voleva prenderla? Perché questo libro è... però non so se l'ho letto, non lo dice perché è impossibile dirlo o perché non lo può dire.
14: Ma è la domanda dalle 100 pistole che accompagna da sempre la storia della mafia, no? Chi ha permesso la tanza di Torrino, di Provenzano, chi ha permesso le stragi del 92, chi poteva fare qualcosa e non l'ho fatta, è la domanda che ci arrovella ogni giorno, in particolare poi noi che operiamo su questo fronte in Sicilia. La criminalità organizzata di stampo mafioso di coperture istituzionali, di connivenze istituzionali. Negli anni Matteo Messina Denaro ha avuto una serie di coperture che sono state, diciamo, a tutti i livelli. Noi nel libro denunciamo alcune. Chi è che ha suggerito, per esempio, a Messina Denaro dove erano le telecamere a Campobello di Mazara, città più sorvegliata non d'Italia ma del mondo, tanto che lui spiegava a sua sorella come riconoscere le videocamere? Chi ha suggerito a Messina Denaro di interrompere le comunicazioni con la sorella quando la polizia, ancora prima dei carabinieri, aveva messo mano alle lettere a sua sorella Rosalia, insomma, ed era addirittura riuscita a scoprire in quelle lettere il DNA di Messina Denaro? Chi nel 98, in un'operazione della polizia che stava per mettere finalmente le mani su Messina Denaro ad Aspra, siamo vicino Bagheria, ha informato il boss che non doveva rincasare, facendolo fuggire addirittura a bordo, si dice, di un carro funebre. Tutti questi chie potrebbero continuare, le domande sono tante, le risposte si annidano sempre nei segreti più tobili, più inconfessabili della Repubblica, sapendo che però le complicità istituzionali non significano, questa espressione non significa coinvolgere chissà quali menti raffinatissime, per utilizzare un'espressione molto abusata, di alto livello. Le complicità a volte avvengono soprattutto nei bassi livelli, come io insomma ho imparato a vedere in questi anni, delle istituzioni, cioè nella politica locale, in coloro che lavorano nelle forze, purtroppo nelle forze dell'ordine, in certi apparati investigativi di prossimità.
1: Ecco, Di Gerolamo, ma l'altra domanda è altrettanto legittima, perché da quello che vedo, anch'io pur non essendo in Sicilia mi occupo di mafia da tantissimi anni, in passato Messina Denaro aveva fatto della riservatezza un culto, il culto dell'invisibilità, no? Anche della segretezza. E poi dopo sembra cambiare un po' il suo atteggiamento, però poi si affida a soggetti che sono tutti molto conosciuti alle forze dell'ordine e che tutti questi personaggi vivono a pochi chilometri dalla sua casa, donne gelose, supermercati, barbieri, i medici, i pazienti, si faceva notare per la sua cordialità. Questa vita tranquilla poi diciamo è cambiata, si è trasformata da una vita da latitante ad una vita di una persona normale che però era il capo della mafia. Forse, ecco, aggiungo, non è che magari Messina Denaro fosse già bruciato, cioè non fosse più lui il vero capo di Cosa Nostra, fosse l'ultimo dei latitanti della vecchia mafia?
14: È un'ipotesi che dobbiamo prendere in considerazione, perché in effetti Messina Denaro è rappresentante dell'ultimo della vecchia mafia, quella perdente dei cordonisti, nel senso che la storia li ha condannati e che lo Stato ha fatto intorno a loro terra bruciata. Messina Denaro era l'ultimo ancora latitante che è stato preso. È vero che poi a un certo punto della sua storia ha cominciato a lasciare indizi Messina Denaro. Lui dirà: mi sono fatto albero nella foresta, insomma, per non farmi vedere, facevo una vita tranquilla come tutti gli altri, ma in realtà a guardar bene oggi, a più di un anno dall'operazione che ha portato alla sua cattura e mettendo insieme le carte, sono troppo evidenti i segnali che lasciava Messina Denaro per strada, quasi davvero volesse farsi prendere, insieme a tante altre anomalie sulle quali con Nello Trocchi abbiamo riflettuto e che raccontiamo in questo libro, perché poi insomma tutto segue le cose di mafia da 30 anni, ecco, noi che seguiamo le cose da tanto tempo mettiamo insieme i fatti. E a proposito di boss e malattia, io penso molto in questo periodo a Provenzano malato di tumore, si curò in una clinica segreta, privata, insomma, con un'operazione di intelligence mafiosa molto sofisticata, secondo alcuni arrivando addirittura a uccidere poi il medico che lo ebbe in cura. E Messina Denaro, malato, potente, molto più ricco magari anche di Provenzano, invece sceglie la sanità pubblica, insomma, sceglie di curarsi pagando il ticket, tutta la complicazione di trovarsi un'altra identità, eccetera, eccetera. Insomma, sono proprio due approcci diversi alla stessa malattia che dicono forse molto appunto di una differente strategia. Cioè, Messina Denaro magari era consapevole che i suoi giorni non stavano per terminare dal punto di vista criminale, oltre che dal punto di vista, insomma, della vita su questa terra.
1: Si è lasciato prendere.
15: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Sono le 17:02.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professore Iuri Aparo. Buonasera professore.
4: Buonasera.
3: E buonasera e benvenuto a Don Antonio Loi.
5: Buonasera.
3: Allora, vi presento Don Antonio. È nato a Genova nel 1956, figlio di emigranti, secondo di quattro fratelli, di cui tre preti e un medico. Un fratello prete è deceduto nel 2025. Ha 70 anni, nel 76 ha fatto il servizio militare come agente di custodia presso il carcere di Marassi. Il suo sogno era diventare architetto, ma a 23 anni è entrato in seminario, dunque prete da oltre 40 anni. Dal 2003 al 2018 è stato cappellano al carcere di Opera, e poi, dove peraltro oggi fa ancora volontariato, ed è attualmente parroco a Carpiano, a sud di Milano. Allora, parto subito con le domande, Don Antonio.

0: cugini che spacciavano droga. E quella fu una cosa devastante, insomma, a Genova. Poi c'era un mio zio, fratello di mia madre, che aveva lo stesso cognome di uno di questi cugini, e quindi, insomma, giornali, stampa, quella roba lì.
1: Secondo momento... Noi della stampa ogni volta riusciamo sempre a creare quel danno aggiuntivo che si aggiunge appunto al dolore per essere colpiti.
0: Tanto per la persona, ma insomma perché sta intorno, ecco, però... La seconda volta è quando dovevo fare il servizio militare, io mi ero diplomato e da 13 a 23 anni ho frequentato una palestra dei Vigili del Fuoco, facevo lotta libera, e un mio amico mi dice: guarda, vai negli agenti di custodia che cercano personale, e garantivano a quel tempo il servizio militare svolto nella regione oppure nella città. E quindi io sono partito dopo il diploma a settembre, ho fatto il corso di addestramento e da novembre 2076 a settembre 77 ho fatto il servizio militare. Ho fatto il servizio militare.
1: Donna, senta, carcere. Però mi colpisce moltissimo, non è la prima volta che mi capita, però è la prima volta che incontro un prete che ha fatto lotta libera. Ho incontrato preti che hanno fatto judo, karate, ma lotta libera no. Tra l'altro ho avuto amici che hanno fatto lotta libera. Perché l'ha fatta? Che cosa le ha dato la lotta libera?
0: Allora, nella parrocchia, nel quartiere dove ero a Genova, non c'erano molte opportunità. A Genova non c'era allora la tradizione come in Lombardia degli oratori, eccetera. Facevo parte della squadra di calcio del quartiere e la mia prima partita ufficiale è stato un buco nell'acqua, perché ho fatto due autogol e ho passato la palla a un avversario, quindi mi hanno detto subito che era meglio cambiare posto, cambiare sport. Poi tramite amici avevano aperto vicino a casa nostra, c'era il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, e lì c'era possibilità di fare ginnastica artistica, pesistica, lotta libera e pallavolo, ed erano tutti atleti dei Vigili del Fuoco che erano stati olimpionici al Messico. Il mio allenatore, per esempio, è stato a 18 anni, era secondo campione mondiale di lotta, e siamo andati lì, abbiamo cominciato, ci è piaciuto, è uno sport che ti chiede tanto, dai un sacco di botte, ne prendi anche tante. Io mi sono fatto almeno 6 interventi chirurgici per lo sport, spaccato ossa, braccia, eccetera.
1: Mi piace questa intraprendenza di un parroco, che però, voglio dire, di un prete che insomma ha usato anche le mani quando è stato...
0: Però è stato bello, ecco, insomma. È una bella parte della mia giovinezza e dell'infanzia, insomma.
1: Professore, perché lei, che è ateo, che non crede, che ha sempre detto che insomma il suo modo, il suo approccio naturalmente ai detenuti è di natura sostanzialmente razionale, non è la prima volta che porta in studio qui e che invita un prete? Perché questo rapporto, come è nato questo rapporto con Don Antonio?
2: Per qualche ragione vado d'accordo con i preti che interpretano il loro mandato, il loro ruolo, in modo molto terreno, cioè diciamo lavorando sulla terra con gli uomini. Questa cosa porta le persone a credere che io in qualche modo sia cristiano, semplicemente perché mi muovo di fatto sulle coordinate sulle principali coordinate del cristianesimo, che sono quelle che sappiamo: ama il prossimo tuo, eccetera. Quindi è facilissimo andare d'accordo con i cristiani, e questa era la ragione per cui con Don Antonio ci conosciamo da oramai una quindicina d'anni, se non di più, con stima reciproca, e devo dire che abbiamo anche fatto insieme cose terrene, in nome della positività del cristianesimo, ma cose originali, abbastanza indicibili.
1: Ok, non voglio sapere se vi siete picchiati o avete picchiato.
0: Cose buone.
1: Senta,
0: e poi l'ultimo pezzo è stato quando, dopo 17 anni che ero prete, ero in una parrocchia piccolina di 230 abitanti, e mi è venuto in mente di fare un po' di volontariato in carcere.

0: ne parlai con un mio amico prete, mi disse: non lo chiedere, perché se poi ti trovi male metti in guai il vescovo. Dopo 6 mesi il vescovo, allora era il vicario generale Giudici, e mi chiamò e mi disse: te la senti di fare un part time al carcere di Opera? Gli ho detto subito di sì, e lui mi ha detto: pensaci. Vabbè, poi le cose sono andate lì. A settembre del 2003 ho cominciato.
1: E c'è rimasto 17 anni.
0: 15
1: anni. 15. Senta, Don Antonio, lei ha una lunga esperienza come cappellano del carcere di Opera, si è fatta un'idea del perché l'uomo sceglie il male, di che cosa può motivarlo a scegliere di uscirne o tentare di uscirne?
0: Io come esperienza, sono 15 anni non sono tanti, ci sono dei miei confratelli che hanno fatto 40 anni in carcere, no? La cosa che mi porto dietro dopo tanto tempo è... penso alle persone che ho aiutato e che adesso sono libere.
1: Ecco, lo sa che io conosco diverse persone che, ascoltando questa trasmissione, mi dicono: è insopportabile l'idea che si possa mettere in libertà un ergastolano, per esempio. Ed è insopportabile il perdono. Cioè, tu hai ammazzato, devi morire in carcere perché sei un figlio di buona donna, quindi tu non devi uscire di lì. Invece ti fanno uscire perché siamo una società troppo buonista, e quindi voi siete complici di un meccanismo che porta le persone a poter uscire dal carcere anche dopo aver commesso reati gravissimi come l'omicidio. Lei, che prima che un parroco è un uomo, di fronte a questi ragionamenti, lei che cosa si sente dire? Perché immagino che ne avrà qualcuno tra i suoi tra le persone che frequenta la sua chiesa che magari la pensano in questo modo.
0: Sì, alcuni me l'hanno detto: cosa ci vai a fare lì in carcere?
1: E lei, però, che gli risponde?
0: E io gli ho detto che il carcere è come il manicomio. Una volta ho visto su un manicomio, forse era un film, c'era scritto: non tutti sono qui. E il carcere è uguale, non tutti sono lì. Per 60.000 detenuti, no, per 60.000 detenuti che sono in carcere, ce ne sono 120.000 che sono fuori, mi diceva un avvocato. Quindi, e poi comunque, al di là di quello, la prima cosa che ho pensato quando ho attraversato le porte del carcere, e mi viene sempre in mente quell'episodio del Vangelo di Luca, dove quello che chiamiamo il buon ladrone a Gesù gli dice, non gli chiede di essere liberato, di tornare libero, di essere tornare a fare quello che faceva prima, gli dice soltanto: ricordati di me. E Gesù gli promette che sarà in paradiso. Quindi il primo che ci ha fregato è stato un ladro, si è fregato anche il paradiso. Però ecco, la percezione che ho avuto in questo era, anche quando sono poi partito, negli occhi, nei colloqui con le persone, era non ci dimenticare.
1: Ma che cos'è quindi il male? Perché l'uomo sceglie il male? È una, guardi, io sono cattolico, una delle domande che spesso mi pongo, e l'ho già fatta anche ad altri preti che sono venuti qua, vorrei anche la sua risposta. Cioè, io mi interrogo, no, e dico: se io sono in qualche modo un riflesso di Dio, sono figlio di Dio, come faccio ad avere tratti di me che sono così francamente ignobili quando ci penso, no? Ognuno di noi ha questi tratti. Com'è possibile che noi si sia anche questi, se siamo figli di Dio?
0: Ma intanto un uomo è un mistero, il male è un mistero, e così mi piace pensare, raccontando un po' di fatti. Ecco, mi ricordo quando ero al 41 che ho parlato con un killer di mafia, era in isolamento perché era appena stato arrestato, e mi disse: dov'era lo Stato quando io cominciavo a delinquere? Penso che ci sono, non so, tante cose. Io devo ringraziare la mia famiglia, dove sono vissuto, il quartiere dove sono cresciuto, le conoscenze che ho avuto nella vita. Io mi ricordo che quando andavo in palestra, io a 16 anni andavo in palestra, e a 16 anni c'erano dei ragazzi che andavano al bar a giocare a boccette e si bevevano già il bianchino, eccetera. Oppure c'erano dei ragazzi che si drogavano. Non lo so, non ho mai avuto attrattiva per questo. Però ecco, ricordo una frase di Papa Francesco durante un'omelia, non so se era di Natale o una catechesi, diceva: Gesù si è fatto uomo si è incarnato, Dio si è fatto uomo in Gesù, si è fatto carne per salvare anche il peggiore degli uomini. E in ogni persona c'è un fondo di bene. C'è, ho letto a Natale di quest'anno, un po' dopo, ogni tanto vado in Calabria, dove sono le mie radici, e sono andato a trovare le suore di un monastero carmelitano, tra l'altro fondato, voluto anche da mio zio, che era vicario generale, e mi hanno regalato un libro di Francesco Carannante, che era manovalanza della Camorra, e lui racconta nella prima parte del libro la sua giovinezza, era ammirato, attratto da come queste persone ricevevano rispetto. Lui era figlio di una brava famiglia, di una buona famiglia, insomma entra in questo giro. Però ecco, io quando ho letto quel libro, racconta anche tutto il suo cammino in carcere, devo dire sinceramente che alla fine, quando ho concluso il libro, mi sono messo a piangere, perché è vero che è stato un criminale, che ha fatto dei danni eccetera, però ha ripercorso la sua strada, è andato a cercare quell'attimo in cui ha ucciso due persone innocenti, ha ripensato alla sua mamma eccetera, ai suoi genitori. È un po' come la storia del figlio prodigo, no? Che quando è in mezzo ai maiali lì dice: ma mio padre al peggiore dei suoi servi lo fa stare meglio, no? Quindi dice un po', credo che...
1: Aspetti un attimo, Don, perché in base a quello che ha detto voglio chiedere al professore. Professore, diceva Don Antonio, quando ha parlato con un capo mafia, un killer, ha detto: dov'era lo Stato quando io avevo bisogno, quando io ho cominciato a commettere reati? E a questa domanda, a cui le chiedo di rispondere, le chiedo anche: e a coloro i quali sostengono che dov'è lo Stato quando si permette ad un ergastolano di uscire e di ricostruirsi magari una famiglia, mentre nel frattempo ha ammazzato qualcuno che era a sua volta figlio di qualcun altro? Non c'è in questo un'ingiustizia? Non c'è in questo un elemento, che provoca rabbia in chi sente questo genere di notizie e che ha una reazione istintivamente negativa rispetto alla liberazione di un ergastolano, per esempio?
2: Certo che sì, però comunque dentro queste cose difficili io tutto sommato posso muovermi in modo, diciamo, relativamente più leggero rispetto a chi crede in Dio. Cioè, il mio problema non è quello di Ivan Karamazov, che si chiede perché i bambini soffrono, Dio perché permetti che questo avvenga, oppure capita di andare al funerale di qualcuno o di ascoltare il prete che di fronte alla morte di un bambino ha difficoltà a parlare ai fedeli che sono a messa per il funerale. Io questo problema non ce l'ho, perché do per certo che i bambini muoiono o soffrono non per volontà di Dio, ma perché accade che si soffre. Allo stesso modo non ho nemmeno il problema di giustificare uno Stato o delle istituzioni che semplicemente sbagliano sulla base delle ideologie. Non ci sono dubbi dal mio punto di vista che la società non offre a tutti pari opportunità, e in conseguenza di questo non ho nemmeno dubbi che si arrivi al reato. Qualcuno ci arriva con una quota di scelta personale più consistente, e qualcun altro ci arriva semplicemente perché è nato in una situazione dove scivolare verso il reato è facilissimo. Questo non toglie che l'essere umano e anche la collettività hanno bisogno di un uomo che possa essere chiamato alle proprie responsabilità individuali. Cioè, se l'uomo, se il soggetto, se il cittadino non può essere chiamato alle proprie responsabilità individuali, tendenzialmente non siamo più in grado di muoverci in società. Per cui si arriva a una specie di assurdo che però ha un valore euristico, cioè ha un valore, diciamo così, che è quello di migliorare la situazione. Qual è questo assurdo? Che tutte le persone sono considerate responsabili, pur se non tutte le persone vengono nutrite in modo da raggiungere un analogo grado di responsabilità. Ecco, come dire, siamo nell'ingiustizia. Beh, se uno nasce in Bolivia in mezzo a gente che si ammazza, o nel Salvador, e io conosco tantissimi detenuti che vengono da quelle parti, queste persone non hanno la stessa probabilità di acquisire, di assorbire la morale, gli schemi di riferimento che hanno le persone più fortunate. Questo non toglie che lo Stato non è che può autorizzare le persone ad uccidere semplicemente perché sono nate nella merda, diciamo. È un problema. Abbiamo questo problema. Devo dire che quello che stiamo facendo con questa trasmissione, che si chiama Delitto e Castigo, parte da questo problema, cioè parte dalla consapevolezza del fatto che non abbiamo tutti equivalenti opportunità di raggiungere la maturità, e insieme ci chiediamo, caro dottor Rigano, insieme ci chiediamo cosa possiamo fare per aumentare le probabilità che le persone possano raggiungere
1: i gradi di maturità. È molto ottimista, professore, molto ottimista secondo me, don Antonio.
0: Anche dalle circostanze.
1: No, ma dico che è molto ottimista perché in realtà molte persone non si interrogano. Molte persone dicono semplicemente: quello è un fituso, per usare una terminologia cara al professore, e deve stare in carcere, punto. Cioè, il perdono va bene nel Vangelo o in qualche film che viene mandato in onda, ma dopodiché, se tu hai sparato, hai ucciso, hai accoltellato, tu devi morire in carcere perché sei un fetente. Ora, lei, se non altro, don Antonio, dice: ma esiste la possibilità di avere, attraverso Dio e attraverso la sua reincarnazione in Cristo, la possibilità di salvare l'uomo. Lui, il professore, invece dice: no, questa cosa al massimo si può affrontare in termini di coscienza, ma se guardiamo alla realtà, purtroppo ci sono realtà come in Bolivia, come in San Salvador, come in tante altre
0: come
1: parti
0: Italia.
1: Del mondo, anche come in Italia, in cui invece queste ingiustizie si producono.
0: Allora, una persona che paga la sua pena, che si fa il carcere, a me è capitato, per esempio, innanzitutto la cosa bella del carcere è che c'è una sinergia di intenti, ecco, abbiamo fatto degli anni molto belli col dottor Siciliano, col dottor Di Gregorio, anche con la polizia.
1: Dico a chi ci ascolta: il dottor Giacinto Siciliano e il dottor
2: Silvio Di Gregorio
1: sono stati due ex direttori del carcere di massima sicurezza di Opera.
0: Mi hanno chiesto anche a me di inserire dei detenuti che avevano fatto un percorso. Ecco, il carcere non ridà la vita a chi è morto. Io penso anche alle vittime. Quando entro in carcere penso ai detenuti che andrò a incontrare, quando entravo e quando uscivo pensavo alle vittime. Non è che tu vivi in un mondo asettico e che non hai dolore per questo. Però io dico, se è possibile riuscire a recuperare una persona, perché no? Io, uno dei detenuti che ho inserito, mi aveva chiamato la direzione, mi ha detto: guarda, trovo lavoro per questo perché ormai è maturo, eccetera. E ho trovato un imprenditore serio, sano di mente, con vedute molto ampie, anche una bella persona, anche di fede, e gli ho detto: senti, ci sarebbe una persona da inserire, un ex detenuto. Gli ho detto tutto perché sapevo vita, morte e miracoli di questo qua. E lui mi ha detto: va bene, ci penso, gli ho lasciato un po' di tempo. E a questo detenuto che è uscito dopo un anno e ha cominciato a lavorare, tuttora lavora e ha un lavoro dignitoso, e gli ho detto, visto che prima abbiamo fatto accenno ad alcuni rafforzativi anglosassoni, ho detto: guarda, io ci metto la faccia, tu non farmi fare una figura di merda.
1: Senta donna, ma l'esperienza in carcere le ha insegnato qualcosa che non sapeva o le ha aperto orizzonti cui prima non pensava?
0: Beh, mi ha aperto tanto, perché tanto è un mondo che conoscevo un po' da poliziotto quando ho fatto servizio in carcere, però un anno così, poi non avevo contatto con i detenuti, il contratto che ho fatto prevedeva soltanto servizio di guardia, eccetera. Però allora c'erano delle condizioni davvero più, era molto più stretto il carcere, era molto, diciamo, era un po' disumano.
1: E, cioè lo vede migliorato quindi oggi?
0: Certo, certo. Sì, anche perché comunque io credo che uno che va in carcere a fare volontariato, a avere un incarico, a fare qualunque cosa, prima di tutto deve un pochettino liberarsi dalla sua coscienza, pregiudizi, eccetera.
1: Difficile, eh?
0: Però io ho chiesto...
2: No, prego, finisco.
0: Ho chiesto, per esempio, una volta a un tossicodipendente, gli ho detto, ma tu... Perché, vabbè, tu chi? Mamma che si prostituiva, lui è nato da una violenza carnale, il papà che è alcolizzato, la società bella che abbiamo era questa qua. Gli ho detto, ma tu che cosa cerchi dalla vita? Proprio sincero. E lui mi ha detto, io sto cercando quel bambino che era dentro di me. E allora come puoi condannare una persona così? Poi è vero che sulla, per esempio sulla droga ci vuole una recidiva di, del 98%, vuol dire che due si salvano e 80, e 98 tornano a drogarsi. Però se riesci a tirarne fuori anche uno solo, c'è un risultato.
1: Sì. Ma diceva...
2: Sì, ma lo diremo dopo l'intervallo. Comunque il carcere, dal mio punto di vista, non si deve limitare a salvare le persone, ma deve essere un centro studi sul come si diventa delinquente. E, se poi mi consente, lo dirò dopo l'intervallo.
1: Pubblicità.
3: Sono le 17 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni, ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati. Allora, ci siamo inoltrati in un campo particolarmente complesso. Abbiamo concluso la prima parte con il professor Iuria Parra, che ha detto che il carcere dovrebbe diventare un centro studi per capire come nasce la devianza e come si accede alla devianza. Come, professore?
2: Allora, come dire, si costruisce. Intanto che si costruisce, si può anche fare qualche sbavatura. Però, in buona sostanza, il carcere viene concepito da parte di chiunque, compreso chi l'ha costruito, chi l'ha inventato. Viene costruito, viene concepito come un posto per punire nei secoli scorsi. Ma già Cesare Beccaria aveva pensato al carcere anche per recuperare la persona. Da parte mia, il carcere avrebbe come ragionevole compito quello di contribuire a approfondire quali sono gli elementi, gli stimoli che portano l'essere umano alla mediocrità. Perché in definitiva la delinquenza e una mediocrità elevata al cubo. È una mediocrità che sommata a se stessa costruisce una diciamo così una piattaforma e una stratificazione di compromessi mediocri che portano al disconoscimento completo dell'altro e quindi all'abuso sull'altro. Ma questo abuso sull'altro non viene dal cielo, viene dal fatto che la persona incamera stimoli che gradualmente la inducono a scivolare verso un primo, un secondo, un terzo compromesso e via via fino al disconoscimento dell'altro. Per cui il carcere nel futuro, quando io sarò morto, potrebbe diventare non solo e non principalmente un luogo per punire o per recuperare il condannato, ma un luogo per conoscere l'uomo nella sua complessità.
1: Don Antonio, io continuo a credere che il professore sia particolarmente ottimista, nel senso che noi abbiamo avuto Gengis Khan, abbiamo avuto Adolf Hitler, ma di nuovi dittatori che alla fine impongono conflitti e impongono l'omicidio come condizio sine qua non per affermare il proprio ego è presente alla storia. Quindi immaginare che si possa pensare di trasformare i luoghi di detenzione in centri di cultura, indica un ottimismo particolarmente pronunciato rispetto a quello che l'uomo è, che francamente ad oggi continua ad essere un soggetto su cui si potrebbero fare diverse riflessioni sulla propria incapacità di saper essere altruisti, capaci di entrare in relazione con l'altro da sé.
0: Allora, io penso che se non si è ottimisti in carcere è meglio non andarci, cioè se tu non credi nella persona è meglio che non vai, perché e non credi nella capacità che tu hai. E quando prima dicevo che bisogna entrare con libertà, senza giudicare, senza farsi prendere dall'ansia perché uno ti dice che ha ucciso 200 persone piuttosto che 250, però quello che ho imparato sbagliando anche a fare è aiutare le persone a prendere coscienza dei propri delitti, di quello che hanno commesso, insomma, no? C'è il perdono di Dio, ma c'è anche il perdono della società. Ecco, io ringrazio il Signore nella mia esperienza, avendo accolto anche dei detenuti e soprattutto inserito alcuni, e ho preparato anche la comunità a questo. Quindi c'è come.
1: Esiste un modo per parlare alla comunità?
0: Certo, certo. E anzi, la cosa bella della comunità dove ero prima è che mi sembra 2, 3, 4 persone sono entrate in carcere a fare catechismo, volontariato.
1: Mi piace il lapsus, sono entrate in catechismo perché sono entrate in qualche modo nella dimensione del.
0: Io quando penso a quello che ho fatto, penso sempre come a una restituzione di quello che ho ricevuto dalla vita. Ecco, la vita mi ha dato tanto, ecco. Poi vengo da una famiglia modesta, ecco. Però se penso, ad esempio, quando parlavamo prima della società, se penso che come figlio di emigranti, quando mio papà si è trasferito dall'entroterra di Chiavari, un paesino, Caperana, bellissimo, a Genova, quando siamo andati a scuola, noi eravamo terroncelli, campagnoli, e la maestra era una maestra montessoriana, democratica e tutto. Poi l'anno dopo sono stato bocciato, mi hanno messo in classe differenziale con mio fratello, che era più piccolo di me di un anno. Lui si è laureato in 104 in chirurgia della mano, ortopedico. E allora, cioè a volte, non lo so, ecco, a volte le cose vengono fabbricate anche dall'esterno. Però ecco, io credo che uno che va in carcere deve pensare che lì c'è qualche cosa di buono da fare.
1: Forse Cristo ci ha insegnato che è in ognuno l'umano.
0: Certo.
1: E che in ragione di ciò lo sforzo che dovrebbe fare ciascuno di noi è di riconoscere l'umano anche nella persona peggiore che può conoscere.
0: E poi l'ottica, secondo me, almeno evangelicamente, l'ottica è quella del del seme, cioè io non credo di essere stato bravo a fare alcune cose. So benissimo che dei detenuti che ho incontrato e che con me si sono confessati hanno incontrato prima una suora, un prete, poi uno che ha 20 anni di carcere, 30 anni ne ha viste di persone. Tu sei un piccolo anello di una catena che in quel momento è servito a fare quella cosa. Poi dopo di me ce n'è stato un altro, va bene?
1: Ma secondo lei è possibile una spiritualità in un'anima laica come quella del professore, il quale dice: io non mi pongo il tema o il problema di Dio, cioè lui si semplifica la vita, perché chi si confronta o sente dentro di sé presente Dio e ciò che esso rappresenta ti complica la vita. Chi non ce l'ha vive più attraverso il logos. Allora, l'esperienza data dalla spiritualità la possiamo riconoscere anche in chi è laico, ateo, eretico, o è una cognizione che noi riconosciamo invece a chi ha uno spirito di natura cattolica, in questo caso, o comunque religiosa?
0: Beh, intanto il dottor Appara è uno psicologo, quindi lo psicologo è quello che studia e che analizza l'interiorità di una persona, quello che non si vede, non si tocca, e ti aiuta a...
1: Aspetti che lo faccio incazzare, è un po' come un prete.
0: No, è un'altra cosa. Beh, nei seminari adesso ci sono psicologi,
1: certo.
0: Quindi, cioè, per cui il fatto che lui conosca l'interiorità di una persona, i meccanismi delle scelte, i meccanismi per cui uno si deprime oppure si esalta, aiuta a guardarsi dentro, no? Cioè, credo in questo senso la psicologia tocca lo spirito umano, poi che uno ci creda o non ci creda, eccetera, un'altra cosa.
1: La psicologia tocca lo spirito umano. Don Aparo, lei come come replica quello che le ha detto Don Antonio?
2: Cioè, la mia posizione, che ho già detto diverse volte, è che, allora, se c'è Dio, colui che ha creato il mondo, va bene, si confida che il Dio di cui parliamo non sia un Dio cattivo, non sia un Dio come quello, una divinità come quella dei greci, non so, Giove che fa gli affari suoi ma che semplicemente non muore. La nostra idea di Dio è di un Dio padre degli uomini, che ama gli uomini e che vuole il loro bene. Ok, perfetto. Visto che dal mio punto di vista le mie coordinate mi suggeriscono che l'essere umano possa crescere tanto più e tanto meglio quanto maggiormente riconosce di essere simile agli altri. Bene, dal momento che le mie coordinate sono queste, io mi dico così: io faccio il mio qui sulla terra con delinquenti, adolescenti, eccetera, e Dio poi, se vuole, giudicherà come lui riterrà opportuno il mio operato, se lo vuole giudicare, se no niente. Però voglio dire, dal mio punto di vista è una sfida quella di comportarsi in maniera compatibile con le coordinate che attribuiamo a Dio, senza pensare a Dio. Anche perché, dal mio punto di vista, pensare a quello che deve fare Dio mi sembra un po' presuntuoso. Cioè, come dire, uno dice a Dio: per favore aiutami. Ma perché deve aiutare? Cioè, Dio avrà tanti problemi di cui occuparsi, per cui sto fatto che io gli vado a chiedere: per favore occupati di me, a me sembra presuntuoso.
1: È interessante, Don Antonio, cosa ne pensa di questa visione dell'uomo presuntuoso quando si rivolge a Dio in forma di aiuto?
2: In forma di richiesta.
0: Di richiesta.
1: Di richiesta, ma di una aiuto, richiesta d'aiuto.
2: Richiesta d'aiuto, sì.
0: Beh, il termine preghiera deriva dalla parola precarietà e la presa di coscienza della nostra pochezza e dei nostri limiti. Però ecco, io credo che il dottor Aparo, nella sua preparazione, che è tanta, nella sua intelligenza, ha aiutato le persone e aiuta, ad entrare dentro, a cercare di capire dov'è che hai sbagliato e a dire ho sbagliato. Allora, perché finché uno non fa quel passo lì non salta fuori niente.
1: Scaviamo ancora a questo punto, cioè ho preparato questa domanda, che cos'è secondo lei la libertà e che uso dovrebbe farne la persona, l'essere umano, e a chi è dato in appalto il disporre della libertà, alla disposizione divina o alla discrezionalità umana?
0: Allora, l'uomo è libero. Io penso, allora rispondo filosoficamente, la libertà è preceduta da un atto di ragione che cerca il bene. Quindi è una cosa seria. Il Signore ci ha messo in questo mondo, ci ha lasciati liberi di fare e di sbagliare. Quel brano, quel racconto della creazione di Adamo ed Eva, in fondo quella proibizione di andare lì è una prova d'amore. Dio ha bisogno di persone intelligenti, non di gente che fa... Per esempio quella frase che secondo me è stupida, la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro. Se io sono 140 kg e ho un mitra e tu non hai niente, la tua libertà finisce presto. Invece la libertà è proprio la capacità di percepire i propri doni, capire che cosa devo fare, farlo, dove è il bene, mi oriento di là. Il mistero ci dice che ci sono persone che la usano in modo diverso.
2: Ecco, è un punto in cui sono moltissimo d'accordo con Don Antonio, cioè la frase che va anche sui Baci Perugina, la libertà mia finisce dove comincia quella dell'altro, una fesseria. La libertà mia comincia quando io sono capace, sono in grado di contribuire alla libertà dell'altro. Insomma, la mia libertà si esprime nella costruzione della nostra libertà. Noi siamo uomini, non siamo leoni che mangiano le gazzelle, e in quanto uomini la nostra libertà consiste nel far crescere gli altri intanto che cresciamo noi.
1: Non avete sentore che però l'essere umano abbia paura della libertà? Eric Fromm ha scritto un famoso libello su questo, che si chiama Fuga dalla libertà, dove la sintesi del suo pensiero è: guardate che l'essere umano, quando scopre la propria libertà, la teme e ha bisogno di dipendere da qualcosa, certo, perché non sa esercitare la propria libertà. Allora la domanda è: forse la libertà è qualcosa di talmente forte, di talmente potente, che l'uomo lo teme al punto di doversi legare al gruppo, all'idea di un'appartenenza, perché non riesce ad appartenersi lui da solo con la propria libertà, perché la teme.
2: La libertà, caro dottore, la libertà comprende dentro comprende responsabilità e coscienza. Quindi l'essere umano ha paura della libertà perché non sempre si sente all'altezza di fare i conti con la sua responsabilità verso il prossimo e la coscienza, così me la penso. Adesso vediamo.
0: Ma la penso anch'io la stessa cosa. Se no dobbiamo andare a cercare, per esempio, Aristotele, che diceva che alcuni uomini sono schiavi, altri no, giustificando che chi è in grado di essere libero sa governare se stesso, chi non sa governare se stesso ci deve essere qualcuno che li governa. Però ecco, credo che la scuola, la parrocchia, tutto quello che facciamo dovrebbe essere, tutto quello che serve per educare un figlio, la famiglia dovrebbe tendere a fare della propria vita un dono per gli altri. La libertà è questo, no? Cioè, io penso, lui dice insieme vediamo eccetera, siamo liberi quando tutti insieme andiamo in quella direzione lì. Poi io personalmente penso, per me mi sento un gregario, non mi sentirei mai in grado di guidare, comandare, fare, dire si fa così, si fa cos'ha. Sono più contento quando c'è qualcuno che mi dà un pezzo da fare, anche perché poi diventa impegnativo per il mio tipo di carattere. Però ecco, io penso che è proprio questo, aiutare le persone, tanto per stare sul carcere, a capire che la libertà che hanno vissuto prima non era quella che era giusta, adesso è la libertà giusta. Quando certi ex detenuti mi vengono a trovare e mi dicono, gli chiedo come stanno, mi dice guarda, lavoro eccetera, adesso però ho una fatica, arrivo tardi a casa, i bambini eccetera, dico guarda, è il prezzo della libertà, prendersi delle responsabilità.
2: Senta, dottor Rigalo, ma una domanda piccola gliela posso fare?
1: Come no.
2: E grazie, la ringrazio molto. Allora, la domanda è la seguente. Se io non posso candidare come ipotesi da coltivare l'idea che il carcere possa essere utile a studiare la complessità dell'uomo per poi restituirla alla collettività, se lei mi dice che quando io penso questo sono eccessivamente ottimista, virgola, le chiedo, ma lei perché mi ha coinvolto in questa trasmissione che, oltre a chiamarsi Delitto e Castigo, sostanzialmente ha come sottotitolo Percorsi della Devianza e Trame di Libertà?
1: È molto semplice, lo dico perché sono un ottimista, ma ritengo che un ottimista sia un pessimista ben informato. E in ragione di ciò ritengo pertanto che noi affrontiamo tematiche che sono utopistiche, che comunque restituiscono il senso del proprio percorso individuale a ciascuno di noi, a me in modo particolare, ma con la coscienza, che il tema della coscienza di cui parlava lei prima, professore, mi indurrebbe a dire che c'è qualcuno in questo momento, ma non voglio fare nomi perché altrimenti poi nascerebbe un sacco, che ritiene che ci siano responsabilità tali per cui, siccome di là c'è il male, dove c'è il male vanno bombardati, anzi vanno proprio annichiliti, estinti se possibile, perché sto facendo il bene e ritengo che vadano eliminati completamente perché quelli sono il male e io invece sono il bene. Allora noi dovremmo affrontare, dentro il concetto della complessità, che cos'è la coscienza. Che cos'è la coscienza? Perché se la coscienza diventa la consapevolezza della propria onnipotenza, noi traduciamo l'idea del dare all'altro come un'idea in realtà in cui l'altruismo non è nient'altro che una forma di egoismo. E se allora diventa una forma di egoismo, noi forse ci dobbiamo fermare e ragionare su che cos'è l'altruismo. Perché Cristo ci ha dato un esempio dicendo: io mi immolo, ma vi do un esempio. Dare agli altri significa essere disposti a immolare se stessi, a perdere anche la vita per dare agli altri. Molti invece interpretano l'idea del dare agli altri in modo ego-riferito. Cioè io fittiziamente do agli altri, ma mentre sto dando agli altri in realtà sto prendendo io.
2: Bene,
1: ecco.
2: Bene. Allora facciamo una cosa. Lei, dottor Rigalo, faccia diventare per favore questa trasmissione una agorà dove si può dibattere in modo serio, organico e coscienzioso sulla problematica del male, del carcere, cosa serve il carcere, eccetera. Noi ne parliamo bene, in modo equilibrato, sia con le persone che la pensano in un modo, sia con quelle che la pensano in un altro, e in questo modo facciamo il nostro piccolo mestiere. Poi, quando moriremo, il carcere si evolverà indipendentemente dal nostro contributo.
1: È un tentativo di percorso che noi stiamo facendo in questo momento, se non altro perché abbiamo provato a portare la voce della Chiesa in qualche modo, forse un po' in modo sofisticato, la voce di Dio, in qualche modo considerando colui il quale ne sta parlando con noi adesso. Però volevo chiedere ancora una cosa a Don Antonio. Noi sappiamo che una delle massime del cristianesimo è ama il prossimo tuo, ma perché farlo? Cioè, questa indicazione vale la pena di seguirla in nome di Dio, o ci sono altre ragioni che a suo giudizio la rendono valida comunque?
0: Allora, veramente, quando ho visto quella domanda ho detto: qui manca un pezzo, perché ama il prossimo tuo come te stesso. Allora il problema non è amare il prossimo, il problema è quanto io mi prendo cura di me stesso, quanto io mi voglio bene, quanto io sto attento alla mia persona cristianamente, quanto io mi metto nelle mani di Dio. Abbiamo letto nel Vangelo Ambrosiano domenica scorsa il cieco nato, no? Il Signore sputazza un po' sul fango, fa... Il Signore, Giovanni c'ha in mente la creazione, come Dio ha plasmato l'uomo, Gesù sta plasmando il cuore di questa persona, no? E allora, se io amo gli altri nella misura in cui prendo cura di me stesso, faccio un esempio stupido. L'anno scorso ero in tangenziale e a un certo punto ho sentito un dolore nel petto. E ho detto, qua c'è qualcosa che non va. Vado al pronto soccorso, principio di angina pectoris, eccetera. Poi mi mandano a casa il giorno dopo, vado da un cardiologo, bravo. E lui mi dà la terapia e poi mi dice, guardi, lei deve fare ogni giorno mezz'ora a piedi. O se no, un giorno sì, un giorno no, un'oretta di camminata. Allora, se io non mi prendo cura di questa cosa, il cuore sparte. Allora, amo il prossimo quanto io voglio bene a me stesso.
1: No, ma è bellissimo quello che sta dicendo, perché lei sta dicendo amare il prossimo tuo significa innanzitutto imparare ad amare se stessi. Parti, perché se non sai amare te, non riesci neanche ad amare l'altro.
0: Che vuol dire anche accettarsi per quello che si è, no? Cioè, in fondo, quando... qualche volta mi ha invitato il dottor Aparo, quando ero in carcere, a partecipare a questi incontri, no? E io vedo sempre un po', stavo sempre un po' indietro, perché a volte certi argomenti non riuscivo ad affrontarli, però mi piaceva vedere come, leggendo adesso questa cosa, come lui, pensando quando si è laureato, quando ha cominciato a lavorare, si è specializzato, eccetera, ora tutta questa roba che aveva in corpo, nel cervello, dov'è che la butto? Ha pensato di dedicarla ai carcerati, no? Cioè, quindi lui si è amato, si è preparato quando studiava.
1: Insomma, abbiamo la conferma, visto che abbiamo ultimato il nostro
0: senza
1: tempo,
0: cristianizzarlo
1: che...
0: troppo, però...
1: Però per possiamo carità. Dire che la vocazione di Iuri Aparo potrebbe, del professor Aparo, potrebbe essere... una opzione possibile, la vita
0: no.
1: Lascia
2: è la vocazione a nutrirmi di quello che le persone hanno nella testa, me compreso, però voglio dire, quello che io ho studiato mi dice che l'essere umano è fatto per volare in alto, è una metafora, non Icaro, per volare, insomma, per fare grandi cose, per sì. fare l'artista, però lo stesso essere umano è fortissimamente suscettibile alle seduzioni della mediocrità, anche Gesù Cristo nel deserto, perché io il catechismo ci sono
1: non
2: stato,
1: apriamo questa pagina, abbiamo meno di un minuto sulle tentazioni di Cristo, magari ci torniamo in un'altra puntata. Allora, grazie a Don Antonio Loi di essere stato qui oggi con noi, grazie al professor Aparo, vi ricordo che questa trasmissione andrà in onda anche domani sera alle ore 20, noi ci rivediamo la prossima settimana alle ore 19 sabato, e vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete comunque risentire su www.giornaleradio.fm e i contenuti invece del gruppo della traduzione professor Aparo lo trovate su www.vocidalponte.it. Grazie a tutti, buonasera.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Aprile 2002, Guidonia Montecelio, due passi da Roma, in un appartamento di via Lucera vive Michele Landi, 36 anni. È una sera come tante. Landi torna a casa alle 4 del mattino dopo aver passato una serata con amici. Passano le ore, i carabinieri entrano in casa e lo trovano impiccato nel soggiorno. La porta chiusa, la luce accesa, la finestra aperta. Il suo ultimo contatto con l'esterno è un messaggio di posta elettronica inviato alle 4:30 del mattino ad un amico, poi solo un lungo silenzio, la morte risale alle ore 18. Michele Landi cresce a San Giusto, in provincia di Pisa. Le materie scientifiche sono la sua passione. Poi c'è l'amore per la velocità, il volo, un brevetto come pilota di Alianti, lanci da paracadutista, il mare, la vela e giornalismo specializzato, computer e tecniche informatiche. Negli anni 80 lavora su sofisticati sistemi di difesa militare come il progetto Katrin. Nell'inchiesta sull'omicidio del professor Massimo D'Antona ad opera delle Brigate Rosse, Landi è consulente informatico dell'avvocato Rosalba Valori, che difende Alessandro Geri. Il lavoro di Landi in quell'inchiesta risulta a questo punto determinante, dimostra l'estraneità del giovane all'omicidio. Landi è anche il responsabile di sicurezza del settore tecnologico della Lewis Management e docente di tecnologia informatica ai corsi della Guardia di Finanza. Svolge delicate consulenze per le procure di Roma, Palermo, per i servizi segreti militari. Quando muore, Landi non lascia alcun biglietto d'addio.

0: e l'allora ministro dell'interno Claudio Scajola. Ma i dubbi restano. Troppe sono le coincidenze. Pino Scaccia del TG1 ad un certo punto si reca a Guidonia Montecelio poco dopo la morte di Michele Landi.
1: Era stato lui a studiare, analizzare, decifrare il documento con cui le Brigate Rosse rivendicarono 3 anni fa il delitto d'Antona. Non solo, Michele Landi aveva anche contribuito alla realizzazione degli identikit del comando di Via Salaria. Grande esperto di informatica, era stato contattato più volte di recente anche per scoprire le similitudini con l'ultimo documento BR, che attraverso internet ha rivendicato l'attentato al professor Biagi. Quello che apparentemente è sembrato un gesto drammatico, disperato, ha subito assunto contorni inquietanti quando si è scoperta l'identità della vittima. Michele Landi, 36 anni, è stato trovato impiccato a una lunga corda ieri sera nel suo appartamento di Guidonia, nei pressi di Roma. Quando hanno sfondato la porta, i carabinieri, allertati dalla fidanzata della vittima, si sono ritrovati la scena inequivocabile di un suicidio, ma alcune anomalie riscontrate poi dal medico legale e soprattutto la personalità e la nota esuberanza di Landi hanno generato molti sospetti. Chi lo conosceva bene assicura che era una persona lontanissima dalla depressione e che anzi attraversava un periodo particolarmente brillante. Qualche ora prima di morire era stato in un locale insieme a un gruppo di amici. Era euforico del suo lavoro. «Ho fatto una grande scoperta», aveva detto. Per capire la sua morte bisognerà capire cosa aveva scoperto. Da genio dell'informatica, forse una traccia che portava direttamente ai terroristi.
0: Anche il cronista Francesco Vitale del TG2 si occupa del caso della morte del perito informatico Michele Landi.
2: Michele Landi era una persona serena che amava il suo lavoro e lo faceva a livelli altissimi. È stato trovato impiccato in casa sua, in questo borgo di Guidonia Montecelio, a 2 passi da Roma. Michele conosceva certamente molti segreti delle indagini giudiziarie a cui aveva lavorato come esperto informatico. Della sua collaborazione si erano avvalse diverse procure, Roma e Palermo in particolare, ma anche parecchi uffici investigativi. Aveva dato consulenze su Ustica, sulle stragi di mafia, fino al caso d'Antona. Un genio nel suo campo, lo definiscono gli amici e i parenti, un genio che non aveva molte ragioni per suicidarsi, anche se ultimamente aveva avuto dei problemi economici. Ma lui ai soldi non badava per niente, ha dichiarato la sua fidanzata. Una persona piena di vita, con tanti hobby ed interessi, che però ultimamente non si sentiva tranquillo. Secondo quanto hanno riferito gli amici e i carabinieri, il giovane aveva infatti il sospetto di essere pedinato. Sempre dagli interrogatori che vengono condotti in queste ore sarebbe emerso un altro particolare. Pare che Michele da qualche tempo andasse raccontando di aver fatto una clamorosa scoperta sul disastro di Ustica, ipotesi al vaglio della procura e dei carabinieri di Tivoli. C'è poi un dubbio anche sulla posizione del cadavere ritrovato con le ginocchia appoggiate sulla spalliera del divano che stava sotto la scala da cui si sarebbe lanciato il perito. Di certo, fino alle 16 di giovedì, Michele era ancora vivo. I vicini hanno sentito un gran trambusto provenire dal suo appartamento, come di chi stesse spostando dei mobili. Va ricordato che non sono stati trovati segni di scasso alla porta di casa Landi e che il cadavere non presentava ecchimosi, come di chi ha dovuto sostenere una colluttazione.
0: 4 giorni prima della morte, Michele Landi cancella dal suo sito internet file coperti da password segreta. Risultano alla data del 1 aprile 2002 5 interventi di cancellazione. Una settimana dopo l'impiccagione, un pirata informatico viola il suo sito e compie manipolazioni. Il 16 maggio 2002 Pino Scaccia del TG1 e Grazia Dei del TG2 tornano nuovamente a Guidonia Montecelio.
1: I dubbi sono diventati concreti quando i magistrati hanno scoperto che Michele Landi, grande esperto di informatica, aveva 2 siti. Uno, questo, che pubblicizzava la sua attività e un altro segreto dove nascondeva i lavori più delicati. Non solo, dopo la sua morte erano stati cancellati dal sito riservato tutti i file utilizzando una password che naturalmente solo la vittima conosceva. Un dato inquietante che in qualche modo avvalorava il racconto dei suoi amici, soprattutto di Dario, l'ultimo che l'ha visto vivo, che hanno riferito agli inquirenti una battuta ricorrente: ho fatto una grande scoperta. Naturale pensare alla rivendicazione via internet dell'omicidio Biagi, di cui Landi si era interessato, dopo essere stato addirittura uno dei periti nel delitto d'Antona. Adesso la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, dopo i dubbi sul suicidio espressi più volte con forza dalla famiglia.
3: Io e la mia famiglia lo escludiamo nella maniera più assoluta che mio fratello si possa essere suicidato. Non ne aveva alcun motivo.
1: Solo un'ipotesi chiarisce informalmente il PM, ma alcune anomalie riscontrate durante il ritrovamento del cadavere e sembra, soprattutto gli ultimi esami tossicologici, meritano secondo i magistrati un approfondimento.

0: Forse Landi non si è impiccato.
1: Potrebbe essere stato ucciso Michele Landi. Lo avevano trovato senza vita il 4 aprile scorso nella sua casa a Montecelio di Guidonia, vicino a Tivoli. Secondo l'autopsia, morte per asfissia dell'esperto informatico, trovato impiccato nel soggiorno, le gambe piegate sul divano. Fin dall'inizio suicidio, la pista investigativa privilegiata. Eppure Michele Landi, la notte fra il 3 e il 4 aprile, l'aveva trascorsa in un pub con degli amici, era tranquillo, scherzava, avrebbe detto dopo chi lo conosceva bene. Eppure Michele Landi non poteva aver scelto di farla finita, continuavano a ripetere familiari, amici, conoscenti dell'esperto informatico. Adesso la svolta. L'intestazione del fascicolo è cambiata. La procura di Tivoli da qualche giorno procede per omicidio, ipotesi di reato contro ignoti per il momento. Sarebbero stati gli ultimi esiti investigativi a dare nuovo impulso alle indagini del PM Salvatore Scalera. I misteri da chiarire: perché Landi al momento della morte sarebbe stato completamente ubriaco secondo i risultati degli esami tossicologici? E poi da chi sono stati cancellati quei file contenuti nel computer di Landi, custoditi in un sito segreto a cui solo lui aveva accesso? Lui era stato più volte consulente informatico nell'ambito di alcune inchieste giudiziarie, anche quella sull'omicidio di Massimo D'Antona.
2: Ma per comprendere le ultime inchieste di Michele Landi dobbiamo compiere un passo indietro e riavvolgere dunque il nastro. Siamo a Bologna, quasi 3 anni dopo l'omicidio di Massimo D'Antona del 20 maggio 1999. È il 19 marzo 2002 e un uomo è solo con la sua bicicletta. È l'immagine di quella fredda sera italiana. È solo Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare, esperto di riforme del mercato del lavoro. Lui pedala dalla stazione a Via Valdonica, una stradina stretta intorno ai vicoli, piazzette, antichi cammini tra palazzi del 400 e negozi moderni. Si trova nel ghetto ebraico di Bologna. Su quella bicicletta porta una borsa di pelle nera, carica di documenti, ricerche, articoli già pronti, relazioni, idee e progetti. Delle abitudini di Marco Biagi i brigatisti conoscono ormai tutto. Lo pedinano a Bologna fin sotto la sua abitazione. Lo cercano a Roma, dove si reca per le consulenze al Ministero del Welfare. Non lo perdono di vista a Pianoro e Marina di Ravenna, dove si riposa d'estate con la famiglia e incontra gli amici. Neppure a Modena, dove insegna tutti i giorni diritto del lavoro all'università.

0: Sono le 19:41. Marco Biagi scende dalla carrozza del locale Modera Bologna. Cammina lungo il binario 1 del piazzale ovest della stazione di Bologna. Si dirige verso l'uscita e poi volta a destra verso la saletta degli Eurostar. Alla stessa ora, Cinzia Banelli, nome di battaglia Sonia, attiva la SIM card acquistata a Roma. L'impulso viene captato e registrato dalla cella telefonica bis di via Mentana, che copre gran parte del centro città, compresa l'abitazione di Marco Biagi in via Valdonica. Le 19:53 il professore esce dalla saletta Eurostar con il biglietto per Roma del giorno dopo. Poi cammina a piedi ed esce dalla stazione. Attraversa la piazza, attende il verde del semaforo e taglia di traverso la strada. Entra nella galleria 2 agosto. Lì ritrova la sua bicicletta da donna con davanti il cestino. È chiusa con due criptoniti appoggiata ad un cartello stradale. La sua borsa è poco accanto al manubrio. Diana Blefari Melazzi, nome di battaglia Maria, pure lei in bicicletta, si accerta che il professore sia partito. Con la rice trasmittente scandisce agli altri componenti del comando il percorso abituale di Marco Biagi, il suo ultimo tragitto. Mario Galesi, nome di battaglia Paolo, e Roberto Morandi, nome di battaglia Luca, sono già sotto l'abitazione di Marco Biagi, indossano i caschi integrali, attendono il professore sopra un motorino. Cinzia Banelli è ferma invece sulla sua bicicletta in piazza San Martino. Nadia Desdemona Lioce, nome di battaglia Rosa, pure lei in bicicletta, si trova verso via Zamboni, tra via Valdonica e vicolo Luretta. Diana Blefari Melazzi è posizionata tra vicolo Luretta e via Massara. Bologna, via Valdonica. Sono le 20:10. Marco Biagi si volta di scatto. Si lancia a terra e la bici finisce contro la colonna del sottoportico. Proprio in quel preciso istante una ragazza da un bar assiste alla scena.
1: Il signor Biagi era steso di fronte alla porta di casa sua e la persona che ho visto io sparare era inclinata verso di lui. Marco Biagi ha detto: "Per favore aiutatemi", sono state le ultime sue parole.
0: Il primo proiettile della pistola semiautomatica di Mario Galesi si conficca sul muro di via Valdonica. Gli altri 5 trafiggono il corpo di Marco Biagi. L'arma è una Makarov marcata Carl Walter 9x17 tipo corto. Non è silenziata. Le cartucce sono tutte di marca Seller e Bellot. Mario Galesi e Roberto Morandi fuggono con il motorino verso piazza San Martino e via Massara. Cinzia Banelli accende la rice trasmittente e chiude l'azione. Marco Biagi spira tra le braccia degli operatori del 118 alle 20:15. Il 20 marzo 2002, giorno dopo, il brigatista Marco Mezzasalma invia a 533 indirizzi di posta elettronica la email con il documento di rivendicazione delle BR. Il messaggio viene trasportato sulla rete della cella telefonica di via Dovidio, quartiere Talenti, Montesacro, a Roma. Scrivono i brigatisti. Il giorno 19 marzo 2002 a Bologna un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Marco Biagi, consulente del Ministero del Lavoro Maroni, ideatore e promotore delle linee della formulazione legislativa di un progetto di rimodellazione della regolazione dello sfruttamento del lavoro salariato e di ridefinizione tanto delle relazioni neocorporative tra esecutivo, Confindustria e sindacato confederale, quanto della funzione della negoziazione neocorporativa in rapporto al nuovo modello di democrazia rappresentativa. Con questa azione combattente le BR attaccano la progettualità politica della frazione dominante della borghesia imperialista nostrana, per la quale l'accentramento dei poteri nell'esecutivo, il neocorporativismo, l'alternanza tra coalizioni di governo incentrate sugli interessi della borghesia imperialista e il federalismo costituiscono le condizioni per governare la crisi e il conflitto di classe in questa fase storica segnata dalla stagnazione economica e dalla guerra imperialista. Le modalità di spedizione del messaggio brigatista vengono in quelle ore analizzate dal perito informatico Michele Landi. Dopo la pausa torniamo a raccontare la morte del perito informatico Michele Landi con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 19 e 21 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
6: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
0: Le indagini sulla morte di Marco Biagi corrono parallele a quelle dell'omicidio del professor Massimo D'Antona, ucciso dalle BR in via Salaria a Roma il 20 maggio del 99, e seguono il filo che lega il passato al presente che porta un nome, Nuclei Comunisti Combattenti, NCC. Attentati e documenti di rivendicazione. Il primo nel 1992 contro la sede di Confindustria in via dell'Astronomia a Roma. Il secondo nel 1994 contro il NATO Defense College, sempre a Roma. Poi l'arresto di Luigi Fuccini e Fabio Matteini nel 1995 durante un'attentata rapina di autofinanziamento. Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi sono i militanti complessivi che si assumono la responsabilità di trasformare i Nuclei Comunisti Combattenti in Brigate Rosse. Il 2 marzo 2003 è il giorno della svolta. Sono le 8:24 e siamo alla stazione di Teronto, la crocevia per l'Umbria. A bordo salgono tre uomini della polizia ferroviaria, li guida il maresciallo Emanuele Petri. Con lui c'è l'agente Giovanni Di Fronzo e il sovrintendente Bruno Fortunato che racconta.
7: Abbiamo iniziato con il controllo delle vetture. Controllo generale, controllare viaggiatori, controllare bagagli, controllare persone eventuali sospette, prendere generalità eventualmente, contattare la sala operativa per eventualmente se ci hanno dei precedenti da donare, insomma.
0: Di Fronzo e Fortunato si fermano, controllano i documenti di un passeggero della carrozza numero 4. Petri si avvicina a Nadia, Desdemona Lioce e Mario Galesi, chiede loro i documenti. I brigatisti si alzano e gli consegnano le carte d'identità. Sono ben contraffatte su documenti rubati. Galesi teme di essere scoperto, così estrae la pistola dal giubbotto, una beretta calibro 7.65. La scena è fulminea, come rileva Bruno Fortunato.
7: Il collega Petri è andato più avanti, da solo, era davanti.
8: Sì.
7: Ho alzato gli occhi e ho visto che entravo in un compartimento chiuso.
8: Sì.
7: Che ho visto che c'era qualche viaggiatore, no? Lì per lì non ho visto quante persone erano. È uscito con dei documenti. C'aveva dei documenti in mano.
8: Sì.
7: È uscito e si è messo fuori al compartimento, nell'angolo, a telefonare, perché noi abbiamo un telefono cellulare, collegamento con la sala operativa di Firenze.
8: Sì.
7: Quindi per comunicare. E in quel momento stava incominciando, secondo me, a comunicare i dati dei documenti. In quell'attimo ho alzato lo sguardo e ho visto che c'era un viaggiatore, uno dei due, che puntava al collega una pistola.
0: Sono attimi, secondi, frammenti minuscoli di tempo. Bruno Fortunato li narra come fosse una pellicola di un film.
7: Pere di spalle, Galesi di fronte, che teneva sotto minaccia la pistola al collo. A quel punto ho estratto la pistola e l'ho armata. L'ho messo sulla sinistra e l'ho armata. Con la mano la tenevo nascosta dietro una poltrona. Quindi non ho fatto altro che cercare, in secondo momento, quando Galesi ci ha intimato di buttare via le pistole, è uscita l'imputata, mi è passata di fianco, l'ho cercato di spostare. Lei, diciamo che era quasi incurante verso di me. In quel momento, quando mi è passata di fianco, ce l'avevo dietro, io ho sentito un colpo, quindi mi sono sentito un pizzico, in effetti ero stato colpito, qui all'addome, qui. Quindi mi sono piegato e automaticamente, o sarà stata la rabbia o qualcosa, ho alzato l'arma e ho sparato.
0: Dopo l'omicidio di Marco Biagi il 19 marzo 2002 e la sparatoria sul treno interregionale Roma-Firenze con la morte del brigatista Mario Galesi, l'uccisione del poliziotto Emanuele Petri, l'arresto di Nadia Desdemona Lioce, si arriva dunque agli arresti dell'ottobre e del dicembre 2003. Vengono decifrati i nomi e i volti dei brigatisti. Sono Cinzia Banelli, Roberto Morandi, Diana Blefari Melazzi, Laura Proietti, Federica Saraceni, Bruno Di Giovannangelo, Simone Boccaccini. Per l'omicidio di Massimo D'Antona saranno delineate le funzioni dei brigatisti. La cosiddetta squadra operativa offensiva è formata da due militanti complessivi, Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi. Sono loro i responsabili materiali dell'omicidio. Cinzia Banelli guida le operazioni, con il walkie-talkie impartisce gli ordini a tutti i militanti. Laura Proietti si trova in via Salaria con funzioni di palo. Pochi mesi dopo, Cinzia Banelli, la staffetta dell'omicidio d'Antona, collabora con la giustizia e racconta i segreti dell'organizzazione. Ai brigatisti operativi, quelli che erano in via Salaria, il 20 maggio del 99, gli era stata consegnata la cosiddetta scheda di ruolo.
9: Le schede di ruolo vere e proprie venivano preparate solo per l'azione finale. Però normalmente nelle prove generali veniva apportata un facsimile di una scheda di ruolo, diciamo, cioè erano brevi appunti in cui era segnato tutto quello che il militante doveva svolgere, meno dettagliatamente di una scheda di ruolo, insomma, di una scheda di ruolo vera e propria. Però anche in occasione della prova generale normalmente veniva dato un foglio stampato già preparato dalla sede centrale.
0: Massimo D'Antona era stato pedinato nei mesi precedenti l'omicidio. Il professore era abitudinario, casa in via Salaria, ufficio in via Basento, Ministero del Lavoro, le lezioni all'università. Cinzia Banelli ricorda come venivano scelti gli obiettivi dei terroristi.
9: Nella preparazione, nella decisione in merito alla, diciamo, a come si dovrà svolgere l'operazione, entrano anche altri fattori, quindi insomma il rischio il minore possibile di forze e anche altro, però il criterio generale è che i militanti che partecipano all'iniziativa partecipano anche alla preparazione e viceversa. Questo è un criterio in generale. Poi le scelte non si fanno in base solo a questo criterio, perché le ipotesi inizialmente, quando si iniziava a studiare un'operazione di qualsiasi genere, c'erano varie ipotesi ipotesi operative possibili che venivano scartate nel tempo, dopo averle verificate sul campo, per cui queste ipotesi potevano prevedere una persona in più o una in meno, per cui all'inizio non si poteva sapere quanti effettivamente avrebbero partecipato.

0: Fino a qui le inchieste sull'omicidio di Marco Biagi. Ma due interviste a Michele Landi ci conducono al punto esatto dell'indagine sull'omicidio di Marco Biagi, l'indirizzo IP del computer da cui è partita la rivendicazione delle BR. Il 22 marzo 2002 Landi viene intervistato dalla trasmissione di Radio Rai Baobab. Il perito informatico sembra tranquillo, rilassato.
1: È possibile rintracciare queste persone?
2: Ma sì, diciamo di sì, perché contrariamente a quanto si pensa, tutto quello che viaggia su internet lascia comunque inevitabilmente un segno, una sorta di firma elettronica, e anche in questo caso evidentemente un segno è stato lasciato.
1: E come si fa allora a risalire, a identificare questo segno e a risalire tramite il segno alle persone?
2: Dunque, tutto ciò che si affaccia, diciamo, su internet riceve automaticamente o gli viene assegnato una sorta di firma elettronica univoca in tutto il mondo, cioè che identifica quindi solo e solo quella risorsa o quella persona, che è caratterizzata da un numero composto da quattro cifre. Nella fattispecie il numero da quattro cifre è stato, diciamo, assegnato dal punto di accesso che il mittente di questa rivendicazione ha utilizzato. Punto di accesso che abbiamo letto oggi sui giornali, quindi non è più un segreto, è fornito dal fornitore InWind. Normalmente i fornitori di questo tipo di servizio, quando forniscono la connettività a chi telefona, quindi questo vale anche con gli altri provider, si segnano, registrano da una parte su un apposito registro che si chiama log anche il numero di telefono del chiamante in maniera univoca e inequivocabile. Quindi in questo caso, associando questo numero IP che era viaggiato insieme all'email al provider, allora si risale al numero di telefono del chiamante.
1: Da come lo dice sembrano operazioni estremamente semplici, è così?
2: Dunque, diciamo che si tratta di operazioni abbastanza semplici, proprio per questo, essendo basate su tecnologie abbastanza semplici, possono essere talvolta eluse. Nella fattispecie, in questo caso, io ho avuto modo di, diciamo, vedere il documento, quello che posso intuire è che poi così sprovveduto chi ha mandato questo mail non sia stato. Evidentemente né in questo caso probabilmente è stato utilizzato un telefono cellulare la quale carta magari è stata acquistata con un'identità non corretta, e allora a questo punto tutto questo sistema viene un po' a cadere, perché io è vero risalgo al numero dell'utenza, ma non so poi chi quel telefono l'ha effettivamente utilizzato.
1: In questo caso dunque non sarebbe affatto possibile rintracciare le persone che hanno inviato il documento?
2: Dunque non è vero neanche questo, perché fortunatamente da quando abbiamo i telefoni in rete satellitare, in rete cellulare GSM, da quando abbiamo gli accessi internet i cui numeri di telefono vengono registrati, quindi abbiamo le centrali elettroniche, abbiamo una mole di informazioni tali e anche retroattiva, anche di qualche anno, che messa opportunamente in riferimento l'un con l'altra con una ricerca incrociata può fornirci una serie di elementi molto utili ai fini dell'attività investigativa. Nel caso del cellulare, anche questo non è più un segreto, diciamo che dovendo egli registrare la propria presenza all'interno di una cella che ha un raggio geografico molto limitato, è chiaro che quel cellulare addirittura possa risalire agli spostamenti che ha fatto geograficamente negli ultimi mesi.
1: Ma gli spostamenti geografici degli ultimi mesi crede che poi siano facilmente abbinabili a una persona?
2: Diciamo che questo elemento incrociato con altri elementi potrebbe portare, come è già successo poi nel passato, potrebbe portare a identificare una persona.
0: Cinque giorni dopo, 27 marzo 2002, Michele Landi viene contattato invece da Radio 24, al microfono di Raffaella Calanda. L'esperto di sicurezza informatica sembra più nervoso, come nel frattempo fosse successo qualcosa di strano nella sua vita.
2: un segno che aveva lasciato, un segno abbastanza inconfondibile. In questo caso si tratta del famoso numero IP che risale evidentemente a una risorsa, quindi in questo caso ad un accesso di tipo telefonico, e da lì si risale poi al numero di telefono del chiamante. Dunque è un numero d'accesso di Roma, della società Wind. In questo caso si è visto che corrispondeva a un numero d'accesso di Roma, a cui si può telefonare sia con un cellulare che con un telefono di casa, non so, anche con abbonamento telefono piuttosto che in strada.
3: Ma da lì poi a cercare di individuare da dove è stata fatta la telefonata è possibile?
2: Allora, è abbastanza semplice, perché ogni qualvolta che ci si collega ad un internet service provider, questo provider è tenuto a registrare contemporaneamente il numero telefonico del chiamante. Ogni telefonata, che sia da un cellulare o che sia da un telefono fisso, è accompagnata, laddove viene oscuro il numero di telefono, dal PIN, no? Dal codice di identificazione del chiamante. In quel caso viene associato l'ora col numero del chiamante e viene assegnata quella connessione assegnando quel numero IP. Chiamo il provider e gli dico: mi dici a quell'ora, a quel numero IP, a che numero di telefono del chiamante era associato? Ovviamente ci vuole un decreto del magistrato che segue l'indagine. E il provider è tenuto a fornirmi il numero del chiamante. Quello che io ho avuto modo di vedere informalmente è stato il numero IP. Io per certo le posso dire che l'informazione, e questo è tecnicamente dall'email che ho visto, che non è mai partita da un cybercaffè, questo è sicuro. Pare, siccome si parla di una telefonata che è avvenuta a Roma, in una zona che proprio è compresa fra zona pratica e la Balduina, io credo che sia stata effettuata questa chiamata da un telefono cellulare. Visto che a quel numero IP corrispondeva un numero cellulare, avranno chiamato poi il provider di telefonia cellulare e gli avranno chiesto quel cellulare a quell'ora quale cella stava occupando. Avranno identificato una zona di interesse che è compresa in quell'area.
3: Si tratta del secondo caso di una rivendicazione fatta via mail. Sì. Ci sono delle
2: analogie?
3: Sì.
2: La prima volta fu mandata da un cybercaffè. Diciamo tecnicamente sulla modalità di spedizione no. Credo però che la matrice sia esattamente la stessa e probabilmente la mano è esattamente la stessa. E che ci sta un elemento che adesso chiaramente non si può dire, che è praticamente molto, molto simile nei due casi. Cioè, nella tipologia, nel modo in cui sono stati mandati i messaggi.
0: A quale titolo Michele Landi lavora al caso di Marco Biagi? Michele Landi non è un poliziotto, neppure un carabiniere, non è un magistrato. Dalla procura di Bologna non riceva incarichi particolari per occuparsi della rivendicazione dell'omicidio di Marco Biagi e dice: mi occupo a titolo puramente informale. Però dimostra di conoscere il luogo da cui parte il messaggio di posta elettronica e rivela notizie importanti coperte dal segreto istruttorio in una fase assai delicata dell'inchiesta. Incrociando il filone investigativo di tipo tecnologico con attività tradizionali, si arriva a identificare, se non l'individuo, almeno una ristretta cerchia di sospetti. Landi suggerisce così un percorso investigativo per giungere agli esecutori dell'omicidio di Marco Biagi. Landi non riesce a finire l'inchiesta e nel novembre 2003 la sua morte sarà archiviata dalla procura di Tivoli come suicidio. Secondo i magistrati, Michele Landi non è stato ucciso, ma si è suicidato, forse durante un gioco erotico solitario. Sono queste le conclusioni del pubblico ministero della procura di Tivoli, Salvatore Scalera. Nel documento in cui c'è una richiesta di archiviazione del procedimento aperto per reato di omicidio a carico di ignoti, l'informatico Michele Landi avrebbe praticamente fatto tutto da solo, impiccandosi con una corda attaccata ad una balaustra nel piccolo appartamento che aveva affittato a Montecelio. Ma qualcosa non quadra. Marco Mezzasarma, uno dei brigatisti arrestati e processati per gli omicidi di D'Antona e Biagi, possedeva il permesso per accedere ai documenti top secret di SISDE e SISMI. Il nome di Michele Landi compare in alcune carte trovate nell'abitazione di Marco Mezzasarma. Gli uomini della Digos hanno sequestrato articoli di giornale ritagliati accuratamente riguardanti la morte del consulente informatico. Marco Mezzasalma, il brigatista che materialmente invia a centinaia di indirizzi di posta elettronica la email con il documento di rivendicazione dell'assassino di Marco Biagi. Elena Landi è la sorella di Michele.
4: Ma io ho considerato due possibilità che poteva essere o il suicidio o l'assassinio. Ho escluso a priori il gioco erotico per il semplice motivo che uno che torna a casa tardi, cioè rientra quasi la mattina e il giorno dopo ha delle lezioni da dare, non si mette a fare un gioco erotico. Sul discorso comunque tra il suicidio e l'assassinio, trovo strano che comunque se una persona comunque si suicida, una procura sequestra tutti i computer, tiene chiusa casa per un anno e mezzo, moto e macchina ancora sequestrate, la dichiarazione a poche ore dall'autopsia senza ancora risultati comunque tossicologici di Scagliola. Sono tutte cose che mi pongono un interrogativo. Il fatto che noi come famiglia non sapevamo che lui si occupasse di queste consulenze.
5: Lei ha ascoltato l'intervista di Radio 24, l'ultima intervista di suo fratello. Che idea si è fatta di quell'intervista?
4: Ma io per esempio ho sentito la prima intervista fatta a Baobab e questa di Radio 24, sono differenti, nel senso che la prima mi sembra molto generica, la seconda mi sembra estremamente dettagliata, ma i due stati d'animo sono diversi, cioè nel senso che nella prima è più rilassato, nella seconda è molto nervoso. Non lo so il perché essere così dettagliati, se per proteggersi o è stato un atto di ingenuità.
5: Che cosa stava lavorando suo fratello?
4: Questa è bella domanda, nel senso che comunque noi siamo sempre stati tagliati fuori e quando comunque lui è morto ho cominciato comunque a vedere il movimento della stampa, cioè per me sembrava allucinante che una persona comunque sconosciuta muovesse tutto organi di stampa. Non lo so, mi piacerebbe saperlo.
0: La morte di Michele Landi è un omicidio preventivo, preparato da un apparato che non è nuovo a queste simulazioni. Lorenzo Matassa è convinto di questa ipotesi. Lui è stato pubblico ministero a Palermo per circa 10 anni e si è occupato di processi di mafia, in particolare quello per l'omicidio di padre Pino Puglisi, trasferito poi a Firenze. Matassa era amico di Landi. I suoi dubbi sono condivisibili anche dopo tanti anni da quei fatti.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppure alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: And I'll write your name.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: le 20 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppure alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 22:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 22 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: e 13 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, e attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È mezzanotte e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: è 1:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight off

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: È 1:21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È 1:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, e attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: 1:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo. Un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.